0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: She's a tiger tank with a clitoris, drops her pants for a bag of chips, her skin's out of leathery, breath's full of

sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

scende, una pioggia insistente. Tu non dire niente, non serve dire niente ora che ci sei. Mille luci al buio, tutte in un minuto. Della linea senza tempo, del tempo perduto. Scende, una pioggia battente, come in quel novembre.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: have this false image they can't see through.
1: Buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

You will find out

Sono uscito solo per vedere la notte scendere con la pioggia. Ho sentito mentre facevi rimare le fantasie. Come un new romantic che cerca il suono della TV. Qualche altra volta vedrai che ho ragione. Guarda adesso, dappertutto, non c'è segno di vita. Voci, un altro suono, puoi sentirmi ora? Questo è il pianeta Terra, stai guardando il pianeta Terra. La mia testa è infissa con qualcosa di prezioso, fammi sapere se atterrerai qua giù. C'è qualcuno là fuori che cerca di comunicare? I miei occhi sono così annebbiati che non riesco a vederti. Guarda adesso, dappertutto, non c'è segno di vita. Voci, un altro suono, puoi sentirmi ora? Questo è il pianeta Terra, stai guardando il pianeta Terra. Planet Earth.

La fama planetaria arriva l'anno dopo con l'album successivo, Rio, che arriva in cima alle classifiche inglesi grazie a quattro singoli di grande successo: My Own Way, Angry Like the Wolf, Save a Prayer e Rio. Questa è la title track.

Adesso ascoltiamo uno dei brani più conosciuti dei Duran Duran, tratto sempre dal secondo album della band, uscito il 10 maggio 82 per l'etichetta EMI. Questa è la incisiva ballad Save a Prayer.

È buio in città, la notte come un filo elettrico. La metro ribolle, la terra sta andando a fuoco. Donna, mi vuoi? Dammi un segno. Senti il mio respiro sempre più vicino. Ho i piedi ben piazzati per terra, sono a caccia, ti sto dietro. Annusa il mio rumore, sono perso in una folla. E ho una fame da lupi. A cavallo della linea tra conflitto e armonia, sono a caccia, ti sto dietro. La bocca si rianima con succhi come il vino. E ho una fame da lupi. Sono in agguato nella foresta, troppo vicino per nasconderti. Ti sarò addosso sotto la luna. Il sangue ti tamburella sulla pelle da quanto è tesa. Senti il mio cuore, sono un attimo da te. Brucio il terreno, mi stacco dalla folla. Sono a caccia, ti sto dietro. Annusa il mio rumore, mi perdo e mi ritrovo. E ho una fame da lupi. Avanzo sulla linea, è conflitto e armonia. Sono a caccia, ti sto dietro. La bocca si rianima con succhi come il vino. Ed ho una fame da lupi. Angry like the wolf.

Rio è considerato uno degli album simbolo degli anni 80, ma ora siamo nell'83 e il nuovo disco dei Duran Duran si intitola Seven and the Rag Tiger. Con questo vinile continuano a cavalcare l'onda con brani subito popolari come The Reflex, New Moon on Monday e Union of the Snake. Il primo estratto è The Reflex.

Seven and the Rag Tiger scala le classifiche piazzandosi nella top 20 americana. È un periodo molto intenso per la band, chiamata a suonare concerti in tutto il mondo. Union of the Snake arrivò fino al terzo posto sia negli States che in Europa. La tournée mondiale si chiamava Sing Blue Silver Tour e culminò nel 1984 con il film concerto Arena. L'anno seguente i Duran Duran vinsero anche due Grammy e finalmente i membri del gruppo si concessero una pausa. Dal live Arena, questa è Is There Something I Should Know?

L'album live dei Duran Duran venne accompagnato dal singolo inedito Wild Boys, che ebbe un successo immediato e sbarcò su MTV con un video futuristico in stile Mad Max. I ragazzi selvaggi stanno chiamando mentre tornano dal fuoco. La luna di agosto si arrende alla nuvola di polvere che si sta alzando. I ragazzi selvaggi sono caduti lontano dalla gloria, spericolati e affamati. Camminano sul filo del rasoio, perché c'è un omicidio ai bordi della strada. In un nuovo mondo di paura e dolore hanno provato a spezzarci e sembra che ci riproveranno. I ragazzi selvaggi non perdono mai. I ragazzi selvaggi non hanno mai scelto questa strada. Non chiudere mai gli occhi, i ragazzi selvaggi brillano sempre. Siete stati accolti dalle sirene, ci sono macchie di sangue per il vostro dolore e il telefono suona da un po'. Danzate nella pioggia. I ragazzi selvaggi si chiedono dove sia la gloria, dove siete tutti voi angeli. Adesso che i rappresentanti sono caduti e gli amanti sono in guerra con le frecce per dei segreti che avrebbero potuto dire, hanno provato a domarvi, sembra che ci riproveranno. I ragazzi selvaggi non perdono mai. I ragazzi selvaggi non hanno mai scelto questa strada. Non chiudere mai gli occhi, i ragazzi selvaggi brillano sempre. Wild Boys.

Nel 1985 i membri della band si danno agli eccessi e si dedicano ad altro. John e Andy Taylor fondano con Robert Palmer e Tony Thompson i Power Station, mentre Le Bon e Rhodes formano gli Arcadia con Roger Taylor. La band si riunisce per partecipare alla colonna sonora del film di James Bond 007 Bersaglio Mobile, con A View to a Kill, che raggiunge le prime posizioni nelle classifiche inglesi e americane.

Nel novembre del 1986 esce Notorious, quarto album in studio per il gruppo di Birmingham. Il disco segna una decisa virata funky in fatto di sound. Nella quarta di copertina posa la modella Christy Turlington. L'album Notorious è prodotto da Nile Rodgers, che usando il synclavier dà un suono particolare al disco, esemplificato dal celebre No No Notorious. Questa è la title track, Notorious.

La EMI pubblica nell'ottobre del 1988 il quinto lavoro dei Duran Duran, Big Thing. La formazione ha tre elementi, con diversi turnisti, tra cui il chitarrista Warren Cucurullo e il batterista Steve Ferrone. L'anno seguente esce la prima raccolta della band, Decade, lanciata dal singolo Burning the Ground, non compreso nel disco. Liberty è il sesto lavoro della band, registrato nel 1990 agli Olympic Studios di Londra. Questa è Sirius.

Il settimo album esce nel 1993, il titolo è semplicemente Duran Duran, ma è conosciuto come The Wedding Album, perché in copertina compaiono le foto di nozze dei genitori dei membri del gruppo. Vendete circa 6 milioni di copie. Sono rientrato da un giovedì piovoso sulla strada, pensavo di averti sentito parlare piano. Ho acceso la luce, la TV e la radio, e ancora non sono riuscito a fuggire dal tuo fantasma. Cos'è successo? Alcuni direbbero che pazzia. Dov'è la vita che riconosco? Se n'è andata. Ma non piangerò per quello che è successo ieri, c'è un mondo qualsiasi che devo trovare in qualche modo, e mentre cerco di trovare la mia strada verso il mondo qualsiasi, imparerò a sopravvivere. Passione o coincidenza, una volta ti hanno spinto a dire che l'orgoglio ci dividerà. Beh, adesso l'orgoglio se n'è uscito dalla finestra, attraverso i tetti, corso via, mi ha lasciato nel vuoto del mio cuore. Cosa mi sta succedendo? Alcuni direbbero che è pazzia. Dov'è il mio amico quando ne ho più bisogno? Se n'è andato. Fogli sulla strada raccontano di sofferenze e avidità. Paura oggi, dimenticanza domani. Qui, a fianco delle notizie di guerra santa e santo bisogno, la nostra è solo una piccola conversazione dolorosa. Ma non piangerò per quello che è successo ieri. C'è un mondo qualsiasi che devo trovare in qualche modo. E mentre cerco di trovare la mia strada verso il mondo qualsiasi, imparerò a sopravvivere. Ogni mondo è il mio mondo. E imparerò a sopravvivere. Ordinary World.

Nel 1995 il gruppo si cimenta in un album di cover intitolato Thank You, mentre l'ottavo LP si intitola Medazzaland, uscito solo negli Stati Uniti per la Capitol Records, senza ottenere un grande successo. John Taylor annuncia di voler lasciare la band, riducendo il nucleo originale a soli due elementi. Registrarono nuovamente i pezzi di Medazzaland, che segnò un ritorno alla sperimentazione con complicati intrecci di chitarre e voci. Pop Thrash esce nel 2000, dopo che i Duran Duran lasciano la Capitol EMI per approdare alla Disney Hollywood Records. L'album è molto criticato dai fan per il suo sound lontano da quello tipico della band e vendette pochissimo. Da questo lavoro ascoltiamo Someone Else, Not Me. Yeah.

0: Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it.
1: Sei all'ascolto di Avatar. Selection di musica, a tema, by Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9. Ecco, per voi. Una selection di rock and roll music. Ok. Sorry for my Italian. Ma io sono solo un avatar.
2: Sister, don't you?

chicken shack.

Hi ascoltato il rock and roll di Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Topaz, dalla 8 fino alla 9. Bye.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Il vento è un'aspra voce che ammonisce, per noi stuolo che a volte trova pace e asilo sopra questi rami secchi, e la schiera ripiglia il triste volo, migra nel cuore dei monti, viola scavato nel viola inesauribile, miniera senza fondo dello spazio. Il volo è lento, penetra a fatica nell'azzurro che s'apre oltre l'azzurro, nel tempo che è di là dal tempo. Alcuni mandano grida acute che precipitano e nessuna parete ripercuote. Che ci somiglia è il moto delle cime nell'ora. Quasi non si può pensare né dire, quando su steli invisibili tutto intorno una primavera strana fiorisce in nuvole rade che il vento pasce in un cielo o umido o bruciato, e la sorte della giornata è varia: la grandine, la pioggia, la schiarita.

Questo lato della verità non puoi vederlo, figlio mio. Re dei tuoi occhi azzurri nel paese dell'accecante gioventù, che ogni cosa è annientata sotto i cieli noncuranti di innocenza e di colpa, prima che tu ti accinga a un gesto del cuore o della mente, esso è colto e disperso nel buio turbinante come la polvere dei morti. Bene e male, i due modi di trascinare in giro la tua morte sul mare maciullante, re del tuo cuore nei tuoi ciechi giorni, dileguano come respiro, gridando vanno attraverso me e te e l'anima d'ogni uomo nell'innocente buio e nel buio colpevole, la buona e la cattiva morte, e poi nell'ultimo elemento volano come il sangue delle stelle, come le lacrime del sole, come il seme della luna, rottami e fiamme, l'enfatico discorso del cielo, ore dei tuoi 6 anni. E il desiderio colpevole, fin dal principio, delle piante, degli animali e degli uccelli, acqua e luce, terra e cielo, è decretato prima che ti muova, e ogni tuo atto o parola, ogni verità, ogni menzogna muoiono nell'amore che non giudica.

Nessuno canti più d'amore o di guerra. L'ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto. Le legioni celesti sono un groviglio di mostri. L'universo ci assedia cieco, violento e strano. Il sereno è cosparso d'orribili soli morti, sedimenti densissimi d'atomi stritolati. Da loro non emana che disperata gravezza, non energia, non messaggi, non particelle, non luce. La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso, e tutti noi, seme umano, viviamo e moriamo per nulla, e i cieli si convolgono perpetuamente in

Ogni notte, tornando dalla vita, dinanzi a questo tavolo prendo una sigaretta e fumo solitario la mia anima. La sento spasimare tra le dita e consumarsi ardendo. Mi sale innanzi agli occhi con fatica, in un fumo spettrale mi ravvolge tutto, poco a poco, d'una febbre stanca.

I rumori e i colori della vita non la toccano più. Sola, in se stessa, è tutta macerata di triste sazietà per colori e rumori. Nella stanza è una luce violenta, ma piena di penombre. Fuori, il silenzio eterno della notte. Eppure, nella fredda solitudine, la mia anima stanca ha tanta forza ancora che si raccoglie in sé e brucia d'una credine convulsa. Mi si contrae fra mano, poi, distrutta, si fonde e si dissolve in una nebbia pallida che non è più se stessa, ma si contorce tanto. Così ogni notte, e non mi vale scampo, in un silenzio altissimo, io brucio solitario la mia anima.

non andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo, il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre orsol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo, e se da lunge i miei tetti saluto, sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mi rendete allora al petto della madre mesta.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

형.

i Profeti con uno dei loro maggiori successi, Era Bella. Il complesso si era formato nel Milanese a metà anni 60, continuando l'attività fino al 1977. Del gruppo faceva parte il famoso Renato Brioschi, che nel 1970 lascia il complesso per una carriera solista, diventando Renato dei Profeti. Il brano è la cover di un successo di Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymes.

Gilbert O'Sullivan con uno dei suoi maggiori hit, Nothing Rhymed. Il cantautore irlandese realizzò l'album da cui è tratto questo brano nel 1970 dal titolo Himself. Questo è Patty Pravo.

Patty Pravo con Un giorno come un altro, dal suo secondo long play in studio, Concerto per Patty, inciso per l'etichetta discografica ARC. Dal disco seguente inciderà per la RCA, la casa madre. Il testo è curato da Luciano Giacotto, la versione originale è dei fratelli Gibb, Feast of May, Bee Gees.

0: Christmas trees were tall. Erano i Bee Gees con First of May, unico singolo estratto dall'album Odessa, pubblicato nel 1969. Ed ora Gianni Meccia.
1: Addio, addio, e adesso che hai parlato puoi andartene.

Adesso che hai parlato del cantautore Gianni Mezza, il termine cantautore fu appositamente coniato da Ennio Melis e Vincenzo Micocci del RCA Italia per lanciarne la carriera. Un disco del 1965 con testo dello stesso Mezza, con musiche di Brian Wilson dei Beach Boys. Il brano è un loro vecchio successo, You Are So Good To Me.

0: Beach Boys con You Are So Good To Me, dal nono album per la band statunitense intitolato Summer Days, un lavoro pubblicato nel 1965. Il disco si rivelò un altro grande risultato negli Stati Uniti, arrivando fino alla seconda posizione di vendita dietro agli Stones di Out of Our Hands. Ora Loretta Goggi.
1: Sta cominciando a piovere. Che bello. La pioggia. Io e te. E appena a casa, telefonarti. Quanto ti amo. Mi sento felice.

0: Pronto?
1: Sono io. Devo dirti una cosa.
0: Che cosa?
1: Ti amo.
0: Anch'io ti amo. Hai visto? Piove.
1: Sì, è bello, vero? Non verresti a prendermi?

0: Cammino fra la pioggia, singolo del 1975 di Loretta Goggi. Il brano, il lato B della canzone intitolata Loretta con la O. Cammino fra la pioggia è il riadattamento in italiano di una celebre canzone di Barry White, Walking in the Rain.
1: Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

Barry White con Walking in the Rain, o meglio, un brano scritto da Barry White per il suo gruppo, il trio Love Unlimited. Il disco uscì nel 1972, ora Mal.

la celebre Yeah dell'italianizzato Mal, pseudonimo di Paul Bradley Cooling. Il cantante iniziò la sua carriera nel 1962 e continua a tutt'oggi. Prima di affrontare la carriera solista aveva militato in tre gruppi musicali, The Meteors, The Spirits ed i più famosi Primitives. Nella sua lunga attività musicale ha pubblicato 41 album, di cui 23 in studio, e numerosissimi singoli. Ora la versione originale dei Young Rascals, I'm Gonna Hit Out My Heart Anymore.

0: The Rascals, inizialmente conosciuti come Young Rascals, sono stati un gruppo statunitense di soul bianco. Attivi dal 1965 al 1972, registrarono 13 album ed ancora saltuariamente sono in attività. Hanno anche all'attivo diversi singoli saliti ai vertici delle classifiche statunitensi.
1: Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

1968, la bellissima voce di Patty Pravo con uno dei suoi più grandi successi, Se perdo te, terzo 45 giri della sua carriera. Il brano, tratto dal suo quarto lavoro Bravo Pravo per la RCA italiana, è una cover di The Time Has Come della cantante statunitense Patricia Ann Cole, meglio nota come P.M.P. Arnold. Il long play uscì nel 1967.

Pepe Arnold, pseudonimo di Patricia Ann Cole, è una cantante statunitense. Debuttò nel 1964 nelle coriste di Tina Turner, le I Cats, ed intraprese la carriera solista 3 anni dopo, trasferendosi nel Regno Unito. Il brano The Time Has Come è uno dei suoi brani più fortunati, ed ora Mino Raitano,

Minoritano si cimenta in una cover del gruppo statunitense Green Day, il brano Basket Case. La versione italiana prende il titolo di Mino Dove Vai, pubblicata nel 1995.

uno dei brani più conosciuti per il gruppo di Billy Joe Armstrong dei Green Day, Basket Case. Il trio incise questo brano nel 1994 dal loro terzo lavoro, Dookie. E questo è Paolo Turci.

Paola Turci, sai che è un attimo dal suo settimo lavoro del 1997, Oltre le nuvole. Il bel brano è una cover di Time for Letting Go del cantautore statunitense Jude Cole.

Lo statunitense Jude Cole con Time for Letting Go, brano estratto dal suo secondo LP del 1990, A View from Third Street, disco prodotto da David Tyson ed ora Alberto Forlis.

La canzone, compresa nel sesto lavoro del cantautore milanese, West of Broadway, del 1985. Fortis rimane famoso per brani quali Avoi Romani, La sedia di Lillà, Milano ed altri.

0: era l'intramontabile Imagine del grande John Lennon.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it, da Cattolica. Italia.

Il rock è uno stato d'anima, un modo di pensare, uno stile di vita. Il rock è passione e tormento, sangue, sudore e lacrime. Il rock si ascolta a radiotalpa.it.

0: Ho comprato anche la moto e adesso noi tra poco andremo al mare. Mare Mare di Luca Carboni parte questa puntata delle BFF dedicata al 1992. Le BFF sono Henry Enril, che non è una BFF ma è il nostro regista, però per la prima volta lo presentiamo per primo.
1: Ciao. Bravi.
0: Lucy Bravo. Lucille.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Eva Evil, ciao a tutti. E siamo le amiche storiche, amiche dal 76, quindi eravamo... 76.
2: Ah, sì,
0: esatto. Non dire la data di nascita, amiche del 76. E in ogni puntata radiofonica vi presentiamo le canzoni di quell'anno, di un anno, e siamo arrivati al 1992. Nel 1992 Luca Carboni cantava questa meravigliosa canzone con sottotitolo Bologna Riccione, quindi pensate un po'. Il testo è stato scritto proprio da Carboni, che ha curato la musica insieme a Mauro Malavasi. Con questo brano l'interprete si presentò al Festival Bar del 92 uscendone vincitore assoluto. A settembre Carboni eseguì la canzone Avuta la voce e si aggiudicò il premio come miglior artista maschile. Nel 2013 ha reinciso il brano in duetto insieme a Cesare Cremonini, inserendolo nell'album Fisico e Politico. Nel 2020 è stato incluso tra i 45 brani più belli della musica italiana all'interno dell'evento radiofonico I Love My Radio. Quindi con Mare Mare è partita proprio in maremoto questa nostra puntata, che sì, prosegue con una scelta musicale della nostra Lucy.
2: Sì, un po' più dolce, un po' più tranquilla. Why di Annie Lennox.
0: Wow.
2: Sì, e poi questa la dedico a Maurizio, il mio amico di Roma. Ciao Mauri.
0: Ciao.
2: È una profonda e dolorosa riflessione sulla fine di una lunga storia d'amore. La canzone tratta il tema con grande realismo, affrontando le fasi tipiche del deterioramento di un rapporto. Nel testo la Lennox dialoga apertamente con se stessa e con il partner, esplorando le proprie fragilità senza vergogna. Si passa dai rimproveri reciprochi e... dai rimproveri reciproci al vano tentativo di recuperare i motivi per cui si è stati insieme. No, non mi viene una parola. Comunque, è stata scritta e composta dalla stessa Annie Lennox, come tutte le altre dei suoi album di esordio del 1992 come solista, dopo il suo fortunato inizio di carriera insieme a Dave Stewart con il duo Eurythmics. Icona e prototipo del miglior sound degli anni 80. A voi, Why di Annie Lennox.

0: E sulla luna ci sono anche gli R.E.M. come la Lucy, Man on the Moon è la canzone che abbiamo appena ascoltato ed è uscita nel 21 novembre del 92 come secondo estratto dall'ottavo album in studio Automatic for the People. La canzone conta numerosi riferimenti al cantante comico attore Andy Kaufman. Chi è Andy Kaufman? Gli è stato dedicato anche un film interpretato da Jim Carrey nel 99 e la canzone è stata utilizzata proprio come colonna sonora. Il videoclip, diretto da Peter Kerr, è stato girato nel deserto californiano, mentre Rolling Stones lo cita fra i 100 migliori video musicali della storia. E adesso Lucy, che ti vedo molto distratta, voglio sapere
1: sì,
0: che canzone...
1: volevo cercare una cosa.
0: Vuoi cercare una cosa? Invece sì. Non si guarda al telefono mentre
1: no,
0: si
1: no, ma per questa canzone che sto per presentare.
0: Ah, va bene. Va bene.
1: Vado?
0: Vai, siamo nel 92, sei concentrata?
1: Sono concentrata. Alice in Chains, che cantano...
0: Wow.
1: Wood. Come Wood. Si parla? Wood.
0: Legno?
1: No, Wood.
0: Wood.
1: Vedi che ho fatto bene nel 91 a scegliere tutte italiane.
0: Porca siamo mia. Nel 92, quindi ti tocca le americane.
1: È un potente tributo ad Andrew Wood, cantante dei Mother Love Bone, morto per overdose nel 1990. Il brano, che fa parte dell'iconico album Dirt, affronta i temi della tossicodipendenza, del senso di colpa e del dolore, riflettendo la tragica discesa nel tunnel della droga. Quindi i temi principali sono questo, il tributo ad Andrew Wood, la lotta alla dipendenza. Ma il significato del titolo, cosa vuol dire? If I would could you, pongono un interrogativo amaro. Se io fossi stato disposto a cambiare o comprendere, avresti potuto farlo anche tu? Rispondimi mo, avresti potuto farlo anche tu?
0: Sicuramente no, perché comunque sai che non sto a ascoltare.
1: Quindi a voi Wood degli Alice in Chains.

0: Love is on the way dei Saigon Kicks. Kick, anzi non kicks, perché quando leggi queste parole in genere ci aggiungi una S.
1: Oh, sbaglia anche lei.
0: Ma certo, male. Sbaglio di continuo. Senti tu, fuori dall'aula. I Saigon Kick sono un gruppo heavy metal formatosi nell'88 a Fort Lauderdale in Florida. La band cominciò a farsi notare durante i tour statunitensi che li vedevano in supporto agli Extreme, infatti come genere un pochino ricordano. Il gruppo entrò nella classifica Billboard con la ballata acustica Love is on the Way, che vinse il disco d'oro. E anche una power ballad estratta come singolo dal loro album The Lizard, appunto nel 92, e si tratta del loro maggior successo, che ha raggiunto anche il numero 12 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. È stato certificato con il disco d'oro per le vendite RIA il 18 marzo nel 93. E una versione demo della canzone è inclusa nell'album Moments from the Fringe, pubblicato nel 98. Diciamo che ha fatto questa canzone meteora e poi sono quasi spariti i Saigon Kick.
1: Tocca a me?
0: Tocca a te.
1: Pezzone. No Rain dei Blind Melon.
0: Blind Melon.
1: No, ma il bello è che te l'ho chiesto prima.
0: Blind,
1: ma volevo dire blind, poi ho detto no, non si dice blind, si dice blind.
0: Blind vuol dire cieco, è il melone cieco.
1: Ecco, sono proprio una melona cieca. Una melona. Continuiamo, no, ma continuiamo dopo la tossicodipendenza. Questo invece è un inno alla depressione,
0: ecco.
1: E alla ricerca di un contatto umano. Scritta dal bassista Brad Smith, la canzone descrive il senso di isolamento, la noia e la mancanza di motivazioni vissuti mentre cercava di sfondare a Los Angeles. Quindi la monotonia della vita, il bisogno di comprensione, quindi allegria portami via. E quindi la depressione, insomma, è il punto cardine di questa canzone. Quindi a voi, No Rain, aspetta che lo dico bene, dei Blind Melon.
0: Brava!

0: ballata veramente dolce, To Be With You dei Mr. Big, illustrato anche questo nel loro album del 91, uscita nel 92. La canzone tratta di un uomo che ha messo gli occhi su una donna che è appena uscita da una relazione che le ha spezzato il cuore. Quindi, quando Martin, penso che sia il cantante Martin, era secondo anno di liceo, strinse un legame particolare con una ragazza chiamata Patricia Reynolds, che era amica della sorella del cantante. Martin si innamorò follemente, ma la ragazza non aveva voglia di impegnarsi in nuove relazioni. Il cantante scrisse il testo per dire a Patricia che avrebbe fatto qualsiasi cosa al fine di essere poco più di un amico che un confidente. Musicalmente la canzone prende ispirazione dal brano Give Peace a Chance di John Lennon. Quindi sì, diciamo che clonata musicalmente parlando, ispiratosi all'amore. Questi cantanti, che comunque sono degli idoli per le ragazzine, soffrono tanto per amore.
1: Tutti soffrono, questa è una sofferenza.
0: È sofferenza proprio totale. Anche te c'è l'altra canzone sofferente.
1: Una miseria.
0: Siamo nel 92, soffriamo.
1: Ma no, il 92 è un anno proprio di piena sofferenza. Creep dei Radiohead.
0: No, spettacolo. Questa diciamo che è la canzone della puntata.
1: Possiamo anche stare zitti. Possiamo stare zitti. Basta. E invece, questa canzone ruota attorno al senso di inadeguatezza, all'insicurezza e alla totale mancanza di autostima. Boom! Esatto. Te la sparo qua. Il brano descrive la sensazione straziante di sentirsi fuori posto, imperfetti e non all'altezza di una persona amata e idealizzata, considerata irraggiungibile e perfetta. Il termine creep, che significa strisciature, essere spregevole o sfigato, è usato dal frontman Thom Yorke per definire se stesso. Nel ritornello ammettere di essere a creep e, questa non la so pronunciare, ma neanche weirdo, uno sfigato, un tipo strano, diventa una sorta di liberazione catartica nel proprio dolore. Quindi ragazzi, cantiamo tutti Creep dei Radiohead.

0: E dopo Creep, Killing in the Name dei Rage Against the Machine, una botta veramente heavy metal, loro questo pezzo veramente spacca, Killing in the Name, siamo nel 2 novembre del 92 come primo strato dell'album in studio Rage Against the Machine. Nel 93, pensate, il singolo è stato ristampato in Europa e in Australia con l'aggiunta degli inediti Darkness of Greed e Clear the Rain. Nel 2021 la rivista Rolling Stones ha inserito la traccia alla 207ª posizione nella classifica delle 500 canzoni di tutti i tempi. È la seconda traccia dell'album e nel testo viene affermato che alcuni membri delle forze dell'ordine degli Stati Uniti d'America farebbero parte del Ku Klux Klan, quindi diciamo che è un testo molto forte,
1: sì.
0: Il cui simbolo è la croce che brucia, espresso nella strofa ripetuta "Some of those that work forces are the same that burn crosses". Sì, adesso io non la pronuncio con il ritmo veloce del cantante. E nel 2008 l'assolo del brano eseguito da Tom Morello, anche lui Tom Morello,
1: lui famosissimo, Queens of the
0: Stone Age, esatto, è stato posto al numero 89 della rivista Guitar World. Nel novembre del 2009 fu prima in classifica nel Regno Unito, grazie a una campagna online sconfiggendo il brano vincitore del talent show X Factor, che tipicamente vince ogni anno. Quindi diciamo che questa canzone è ancora attuale, ha anche un messaggio molto politico, molto molto importante, e dà una bella scarica di energia, una bella scossa di energia.
1: Adrenalina, pum pum. E io ti rispondo con Human Touch di Bruce Springsteen, un inno alla speranza e alla necessità di un contatto emotivo e fisico per superare la solitudine. Il brano esplora la vulnerabilità e la ricerca di un legame autentico in un mondo freddo e a volte spietato. Quindi i punti chiavi sono il valore della connessione, il prezzo dell'amore e la vulnerabilità. A differenza dei suoi primi lavori incentrati su fughe epiche o rabbia rock, qui il boss mostra un lato molto più intimo e umano, accettando le proprie debolezze. Quindi a voi, Human Touch di Bruce Springsteen.

0: Friday I'm in Love è l'ultima canzone di questa puntata proposta da me, tra poco ascolteremo anche quella della Lucy. Sappiamo che è un pezzo dei Cure, molto carino, molto divertente, è pubblicato il 15 maggio del 92 come estratto, secondo estratto dell'album Wish. Durante il processo di composizione, Robert Smith si convinse di aver inavvertitamente copiato la progressione di accordi del brano da qualche parte. E questa convinzione gli causò un profondo stato di paranoia, nel quale chiedeva continuamente a tutti se la sua canzone ricordasse loro qualcosa già sentito. Nessuno si pronunciò e Robert si rese conto che la melodia fosse proprio la sua. La linea di basso e la traccia vocale ricordano All the Way the New Order, in realtà dell'89, anche se a sua volta la struttura di questo brano somiglia molto a Just Like Heaven 87 degli stessi Cure, quindi l'aveva composta proprio lui. La traccia venne originariamente scritta in un tempo più lento rispetto alla versione finale apparsa sul disco. Adesso io vi do un pochino di orari e vi voglio anche un po' dare una notizia che non a tutti farà piacere, che è quella che vabbè, ricordiamo prima gli orari. Le nostre puntate vanno in onda ogni venerdì alle 19
1: lo dico io.
0: Brava, lo dici te?
1: www volevo solo dire il www radiotalpa.it. Vai avanti.
0: Poi andiamo in onda alle 23 su Radio Icaro 92 MHz, ma anche su Radio Icaro in versione
1: www.icaroplay.it.
0: Bravissima la nostra signora www. E in più la domenica alle 21 sempre su Radio Icaro, ma anche su?
1: Su
0: www.radioicaro.it.
1: Icaroplay.it.
0: O la domenica in replica alle 15 su
1: www.radiotalpa.it.
0: esatto, la signora www. Allora, prima di dare quindi i saluti, Luci, vuoi ricordarci qualche cosa?
1: Degli avvenimenti del 1992, purtroppo tutti avvenimenti tristi e pesanti. Allora, il 17 febbraio viene arrestato l'ingegnere Mario Chiesa e da qui iniziò Tangentopoli. Te la ricordi Tangentopoli? Il 23 maggio, purtroppo, la strage di Capaci, un attentato di Cosa Nostra uccide il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. A seguire, il 19 luglio, la strage di Via Meglio, un'autobomba uccide il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Insomma, un anno veramente difficile, tosto, sì. Però una cosa allegra. Il 3 dicembre viene inviato il primo SMS della storia da un computer. Il messaggio recitava Merry Christmas.
0: E vai. Allora, vi volevo anche dare questa notizia. Lucy, Harry e io ci prendiamo una piccola vacanza di 2 mesi e con le puntate in primo ascolto ci risentiamo a settembre. Ma non perdete gli orari, perché comunque durante l'estate verranno proposte le nostre trasmissioni, magari in replica, perché se le radio sono così generose e gentili da riproporci. Altrimenti ascoltate qualche altra trasmissione, magari più interessante.
1: No, ma non è possibile. Noi siamo le più interessanti, punto.
0: Assolutamente.
1: Non ho capito. Quindi io finisco con l'ultima canzone.
0: Vai.
1: Aspetta, vediamo se la pronuncio bene. Too Fuck. È uno scherzo. Too Funky di George Michael è un inno all'emancipazione e all'individualità. Il testo è una celebrazione della bellezza, della sicurezza in se stessi e della moda, che incoraggia ad abbracciare la propria essenza senza curarsi del giudizio altrui, con un ritmo soul and R&B, fortemente ballabile. I punti chiave quindi sono l'accettazione di sé, il fascino dell'espressione e l'estetica. Il celebre video, diretto dallo stilista Terry Mugler, ha trasformato la canzone in un manifesto di moda, esaltando l'inclusività e lo splendore. A voi, To Funk di George Michael.
0: A settembre!
1: Ciao a tutti!
2: Is that what you're trying to

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: Cari amiche, cari amici, ovunque vi troviate in questo momento, sia che siate nella nostra Italia o in Canada o in qualsiasi altra parte del mondo, vi giunga il mio più sincero abbraccio. Io sono Maurizio Benvenuti e, come al solito, sono nello studio, nell'antico studio di Radio Talpa, per raccontarvi anche oggi una storia che vuole rendere omaggio alla bellezza di un lago, il Lago Ontario, che già dall'origine del suo nome, in lingua irochese, significa lago bello, lago grande. Buon ascolto.
3: Londana, before you start changing names, maybe open up an old history book, because these waters had a name long before America had a flag, and that name was Ontario!

Il lago Ontario è il più orientale dei grandi laghi del Nord America, un vasto specchio d'acqua che separa la provincia canadese dell'Ontario dallo stato di New York. Nato alla fine dell'ultima era glaciale, il lago ha modellato il paesaggio e la vita umana per migliaia di anni. Le prime comunità umane che si stabilirono sulle sue sponde furono popoli indigeni che sfruttarono le ricche risorse ittiche e le rotte d'acqua per commercio e scambi culturali. Con l'arrivo degli esploratori europei e più tardi dei coloni, il lago Ontario divenne un corridoio strategico, porto per il commercio di pellicce, teatro di battaglie durante le guerre coloniali e nell'Ottocento motore di sviluppo per città portuali che sarebbero diventate centri industriali e culturali. Oggi le sue sponde ospitano metropoli moderne, parchi naturali e comunità che ancora vivono in simbiosi con l'acqua.

Sospeso tra cielo e terra, il lago Ontario si stende come un respiro antico, una lastra di luce che accoglie il mattino e lo restituisce in mille riflessi. Le sue rive sono pagine di storia, i suoi nomi sono canzoni che attraversano il tempo. Ontario, parole che non chiudono, ma aprono finestre su memorie, inviti a ricordare.

All'alba l'acqua si veste di tenue argento. Le onde, lente e misurate, disegnano calligrafie effimere sulla pelle del lago. Ogni increspatura è un piccolo racconto di barche che passano, di pesci che sfiorano la superficie, di nuvole che si specchiano e poi si dissolvono. Qui il tempo prende un respiro più profondo e il mondo sembra ascoltare.

Le città che guardano il lago imparano a tacere per ascoltare. I canneti sussurrano storie di radici profonde e i gabbiani segnano il confine tra acqua e aria con richiami che sembrano domande. Le voci umane si mescolano a quelle della natura, pescatori che raccontano mattine di nebbia, bambini che rincorrono il vento e anziani che ricordano nomi antichi. Ogni voce è un filo che tesse la trama di questo luogo, il Lago Ontario.

I nomi Ontario, Oniatario non sono etichette fredde, sono gesti di rispetto, mappe del cuore. Pronunciarli è riconoscere chi è passato prima di noi, chi ha camminato queste sponde, chi ha dato senso a questi paesaggi. Onorare i nomi significa prendersi cura della fauna che nuota, degli uccelli che migrano, delle comunità che si incontrano sulle sue spiagge.

Sotto la superficie del lago Ontario la vita pulsa, alghe che danzano, branchi che si spostano, piccole creature che tessono il loro destino. Sulle rive, alberi che sfidano il vento, custodiscono nidi e rifugi. Proteggere questo respiro significa ascoltare la scienza e la saggezza tradizionale, intrecciarle per custodire il futuro.

0: In estate il lago si allunga in giornate calde, in autunno si tinge di fuoco, in inverno si copre di silenzi cristallini. Ogni stagione è una lezione. La generosità dell'estate, la malinconia dell'autunno, la pazienza dell'inverno, la rinascita della primavera. E ogni stagione ci ricorda che il lago non è immobile, è un organismo vivo che respira con noi.
1: Oh, it's like under.

0: Lake Ontario.
1: Le comunità che abitano queste rive portano con sé lingue, cibi, musiche e riti. Sono loro che trasformano il paesaggio in casa. E allora chiudete gli occhi per un istante, lasciate che il lago vi parli, non con parole, ma con il ritmo delle sue maree, con il fruscio delle canne, con il richiamo degli uccelli. Ontario, ascoltate il nome, sentite la storia e lasciate che il suono vi riporti ad una cura condivisa.

Sulle sponde del lago Ontario si alternano paesaggi diversi. Il lungomare di Toronto con il suo skyline che si specchia all'alba. Le Toronto Island, piccole isole che offrono rifugio alla città. Prince Edward County, con spiagge sabbiose e vigneti. La regione delle Thousand Islands, un arcipelago di isole punteggiate da case e castelli. Nei parchi e nelle riserve si osservano migrazioni di uccelli, colonie di aironi e una fauna che cambia con le stagioni. In inverno il lago si copre in alcune zone di ghiaccio e in autunno le rive si tingono di rosso e oro. Uno spettacolo.

Il lago Ontario custodisce numerosi relitti. Come tutti i grandi laghi, anche qui le acque hanno inghiottito navi in tempeste improvvise. Alcuni relitti sono oggi meta di immersioni e di ricerche subacquee. Ci sono poi fari che hanno ispirato leggende, storie di guardiani solitari, di luci che appaiono nella nebbia, di voci portate dal vento. E non mancano le storie di confini e accordi tra Canada e Stati Uniti, rotte commerciali, dogane e porti che hanno plasmato le economie locali. Ed ora alcune frasi di poesie che riguardano alcuni aspetti del lago Ontario, come l'alba. S'alza il giorno, lento, sul bordo d'acqua. Una scia d'argento taglia il silenzio. Le isole respirano memorie antiche, ogni onda racconta un nome, una rotta. Il faro. Il faro veglia, bianco d'ossa e sale, sul respiro delle navi che non tornano. La luce segna il confine tra il coraggio e il buio, e il vento porta storie di mani che remano. Riva. Sulla riva raccolgo giorni come pietre, ognuna levigata da un inverno diverso. Cammino tra gabbiani e i ricordi e il lago mi restituisce il mio stesso volto. E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di questo meraviglioso lago in chiave poetica. Abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni tra folk e country ed ora è la volta della sigla. Ma portate con voi questa immagine, un lago che riflette il cielo e le nostre responsabilità, un luogo dove i nomi sono promesse e le onde sono testimoni. Questo è il Lago Ontario, specchio di storie, culla di vita, invito a custodire. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Yeah. They can call it what they want, but some things don't need a new name.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. In questo momento sono in viaggio con voi in una delle tante highway americane, la radio accesa, e all'improvviso parte una melodia che sa di casa, di natura, di libertà. È la voce calda e inconfondibile di John Denver, il cantautore che ha saputo trasformare le montagne rocciose in poesia e la nostalgia in un inno universale. Questo speciale radiofonico per Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro vuole essere un viaggio narrativo e coinvolgente nella vita, nella musica e nell'eredità di uno degli artisti più amati e discussi del Novecento. Dalla sua infanzia nomade fino ai grandi successi internazionali, passando per aneddoti, curiosità e battaglie ambientaliste, scopriremo insieme perché John Denver continua a far cantare e riflettere milioni di persone in tutto il mondo.

Henry John Deschendorf Jr., questo è il vero nome di John Denver, nasce il 31 dicembre del 1943 a Roswell nel New Mexico, in una famiglia profondamente legata all'aeronautica militare. Il padre, Henry Sr., era un ufficiale istruttore di volo e la vita del giovane John fu segnata da continui spostamenti in varie basi militari degli Stati Uniti e persino in Giappone. Questa infanzia nomade tra sud-ovest e sud degli USA lo portò a sviluppare un senso di nostalgia e di ricerca di radici che avrebbe poi permeato tutta la sua produzione musicale. Un episodio chiave. Da adolescente, la nonna gli regala una chitarra Gibson del 1910. È l'inizio di una passione che lo accompagnerà per tutta la vita. John Denver inizia a suonare nei club durante il college, mostrando già una precoce sensibilità musicale e una voce fuori dal comune.

Il nome d'arte Denver è un omaggio alla capitale del Colorado, lo stato che diventerà la sua patria spirituale e fonte inesauribile di ispirazione. Dopo aver lasciato la Texas Tech University nel 1964, John Denver si trasferisce a Los Angeles e si unisce al Chad Mitchell Trio, un gruppo folk di successo, e qui inizia a proporre i suoi brani, tra cui Living on a Jet Plane, che diventerà il suo primo grande successo, anche se portato al vertice delle classifiche da Peter, Paul & Mary nel 1969.

Nel 1969, proprio in quell'anno in cui la sua canzone raggiunge i vertici grazie alla versione di Peter, Paul & Mary, John Denver lascia il trio per intraprendere la carriera solista. Il suo primo album, Rhymes and Reasons, contiene già la celebre Living on a Jet Plane, ma è con l'album Poems, Prayers and Promises del 1971 e soprattutto con la canzone Take Me Home, Country Roads, che arriva il successo nazionale e internazionale, e da qui in poi la sua carriera sarà una scalata costante verso le vette della musica mondiale. John Denver ha registrato e pubblicato, pensate un po', ben 289 canzoni, di cui 140 scritte di suo pugno, e una discografia che conta oltre 30 album in studio, 8 dal vivo e 17 raccolte. La sua produzione attraversa più di tre decenni, dagli anni 60 fino al 1997, l'anno della sua scomparsa.

Ci sono diversi brani di John Denver che sono diventati brani iconici, veri e propri standard, cantati e reinterpretati in tutto il mondo. E tra i suoi maggiori successi troviamo la già citata Take Me Home Country Roads, un inno alla nostalgia e alla bellezza rurale, diventato canzone ufficiale dello stato della West Virginia e simbolo di appartenenza per milioni di persone. Take Me Home Country Roads è molto più di una semplice canzone, è un viaggio emotivo che parla di radici, nostalgia e desiderio di appartenenza. Scritta insieme a Bill Danoff e Taffy Niver, la canzone descrive le strade della West Virginia, anche se in realtà l'ispirazione venne da una strada del Maryland. Il brano raggiunse la seconda posizione nella Billboard Hot 100 e divenne un inno per la West Virginia University, suonato ad ogni partita di football e in numerosi eventi pubblici. Questa canzone è stata reinterpretata da artisti di ogni genere, da Olivia Newton-John a Lana Del Rey, e ha avuto nuova vita grazie anche a colonne sonore di film, videogiochi e spot pubblicitari.

In Rocky Mountain High troviamo l'estasi della natura. È la dichiarazione d'amore definitiva di Denver al Colorado. Il testo racconta la rinascita spirituale vissuta proprio tra queste montagne, la meraviglia di fronte alla natura incontaminata e la paura per la sua distruzione. La frase «I've seen it raining, fire in the sky» si riferisce allo spettacolo delle Perseidi osservate durante un campeggio ad Aspen, diventando metafora di un'estasi quasi religiosa. Il brano fu inizialmente frainteso per una frase che c'era scritta in questa canzone che si chiama Everybody's High, interpretata come apologia delle droghe, ma John Denver chiarì pubblicamente che si trattava di un'ebbrezza spirituale data proprio dalla natura e non da droghe. Oggi è uno dei due inni ufficiali del Colorado e rappresenta perfettamente la poetica di Denver, semplice, diretta, ma profondamente universale.

C'è poi Annie Song, un amore in musica, scritta in soli 10 minuti su uno ski lift del Colorado. In quella meraviglia della natura, lui scrive Annie Song, che è una delle più belle dichiarazioni d'amore mai messe in musica. Dedicata alla moglie Annie, la canzone esprime la gratitudine e la pienezza che si prova nell'amare profondamente qualcuno. Il brano raggiunse la vetta delle classifiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, diventando un classico delle ballate romantiche. E noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: C'è poi una canzone nel vastissimo repertorio di John Denver che rappresenta un po' l'orgoglio della semplicità. Thank God I'm a country boy. Grazie Dio, io sono un ragazzo di campagna. Questa canzone, allegra e trascinante, celebra la gioia di una vita semplice e genuina, spesso suonata durante eventi sportivi e feste popolari, è diventata un simbolo di allegria e spensieratezza, capace di coinvolgere il pubblico in cori e balli.
1: Well, life on the farm is kinda laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm, thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle, when the sun's coming up, I got cakes on a griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle, thank God I'm a country boy.

John Denver nel corso degli anni si esibì in tutto il mondo, portando la sua musica anche in paesi allora chiusi alla cultura occidentale come Unione Sovietica, Cina e Vietnam. Fu tra i primi artisti americani a esibirsi in questi paesi, contribuendo a diffondere la musica folk e country a livello globale. John Denver è spesso associato al country, ma la sua musica è in realtà un raffinato intreccio di folk, pop, rock e country. Le sue radici affondano nella tradizione dei cantastorie americani, ma la sua capacità di fondere generi diversi lo rende un artista unico e difficilmente etichettabile. John Denver si ispira ai grandi del folk come Woody Guthrie, Pete Seeger e Bob Dylan, ma introduce elementi pop e orchestrali che rendono le sue canzoni accessibili a un pubblico vastissimo. L'uso di strumenti acustici, banjo, mandolino e arrangiamenti corali contribuisce a creare un sound caldo e avvolgente, capace di evocare paesaggi e stati d'animo. E a proposito di country, nonostante il successo che le sue canzoni avevano nelle classifiche country e i premi ricevuti dalla Country Music Association, John Denver non è mai stato pienamente accettato dall'establishment di Nashville. Emblematico l'episodio del 1975 quando Charlie Rich, presentando il premio di Entertainer of the Year a John Denver, bruciò platealmente la busta sul palco in segno di protesta contro l'apertura del country a sonorità più pop. Tra i tanti album che John Denver ha realizzato, il Greatest Hits, pensate un po', ha venduto oltre 20 milioni di copie solo negli Stati Uniti, diventando uno dei dischi più venduti nella storia delle RCA. Molti altri album hanno raggiunto il disco d'oro e di platino in vari paesi, confermando la portata globale del successo di John Denver nel mondo. E negli anni 70 diventa un'icona della musica di questi anni, perché diventa il volto della musica americana pulita, ottimista e legata alla natura. In un'epoca segnata da tensioni politiche, guerre e cambiamenti sociali, le sue canzoni offrono un rifugio di serenità e speranza. Il suo stile, semplice ma profondo, conquista sia il pubblico pop che quello country, superando barriere generazionali e culturali. Parallelamente alla sua carriera musicale, John Denver si è distinto per il suo impegno ambientalista. Nel 1976 fonda la Windstar Foundation, un'organizzazione no profit dedicata alla promozione della sostenibilità e dell'educazione ambientale. La fondazione, situata vicino ad Aspen, in Colorado, diventa un centro di ricerca e formazione su temi ecologici, ospitando workshop, conferenze e progetti di riforestazione. Non a caso, John Denver ha testimoniato più volte davanti al Congresso degli Stati Uniti, sostenendo leggi a favore della tutela delle aree selvagge e della conservazione delle risorse naturali. Ha collaborato con organizzazioni come il National Wildlife Federation, la Cousteau Society and Friends of the Earth, diventando un punto di riferimento

per il movimento ambientalista americano. Canzoni come Calypso, dedicata a Jacques Cousteau, e Rocky Mountain High sono veri e propri manifesti ecologisti, capaci di sensibilizzare il pubblico su temi come la protezione degli oceani e delle montagne. E John Denver ha saputo usare la sua popolarità per diffondere un messaggio di rispetto e amore per la terra, anticipando di decenni le attuali campagne ambientaliste. E poi, per farvi capire quanto sia umano questo personaggio, oltre all'ambientalismo, si è impegnato in cause umanitarie, ha sostenuto l'UNICEF, ha promosso campagne contro la fame nel mondo e ha partecipato a iniziative per la pace e il disarmo nucleare. Nel 1977 viene nominato dal presidente Jimmy Carter nella Commissione sulla fame mondiale e nel 1993 riceve l'Albert Schweitzer Music Award per il suo contributo umanitario.

E ora arriviamo al volo. Il volo che è stato una costante nella vita di John Denver, ereditata dal padre e vissuta come esperienza di libertà e meditazione. Lui spesso sorvolava le montagne rocciose traendo ispirazione per le sue canzoni e trovando pace nei cieli del Colorado. Ma il 12 ottobre del 1997 John Denver perde la vita in un incidente aereo mentre pilota un Rutan Long EZ, un velivolo sperimentale nella baia di Monterey, in California. L'inchiesta ufficiale stabilì che l'incidente fu causato da una manovra errata nel tentativo di azionare la leva della riserva del carburante, difficile da raggiungere a causa di una modifica non standard del velivolo. Non furono trovate tracce di alcol o droghe nel suo organismo. I suoi resti furono cremati e le ceneri sparse sulle montagne rocciose, il luogo che più amava. E allora, i temi ricorrenti nelle sue canzoni, lo abbiamo ricordato già più volte, sono la natura, la nostalgia, l'amore. La natura come protagonista, che è il vero filo conduttore della poetica di John Denver. Montagne, fiumi, cieli stellati e paesaggi rurali diventano metafore di libertà, rinascita e ricerca di senso. E chi ha visitato determinati posti se ne rende ben conto di quanto meravigliosi siano questi luoghi, di quanto diano veramente la possibilità di scrivere canzoni, poesie, racconti. Le sue canzoni invitano a rallentare, ad ascoltare il silenzio e a riscoprire la bellezza delle cose semplici. E poi c'è la nostalgia del ritorno a casa e della ricerca di radici attraverso tutta la sua produzione. Back Home Again e Take Me Home, Country Roads, sono esempi perfetti. Questa tensione tra viaggio e desiderio di appartenenza. E poi l'amore, nelle sue diverse sfumature, è al centro di molte canzoni, dall'amore romantico di Annie's Song alla gratitudine per la famiglia e gli amici, fino all'amore universale per la vita e il pianeta. E allora, concludendo questo speciale, possiamo dire che John Denver non è stato solo un cantautore di successo, ma un vero e proprio ambasciatore di valori universali: amore per la natura, ricerca di autenticità, impegno sociale e speranza nel futuro. Le sue canzoni continuano a risuonare nelle radio, nei cuori e nelle menti di chi cerca, anche solo per un attimo, di sentirsi a casa, ovunque si trovi. In un mondo che corre veloce, lo sappiamo, la sua voce ci ricorda l'importanza di fermarsi, ascoltare e meravigliarsi. E allora, come recita uno dei suoi versi più celebri, "Take me home, country road, to the place I belong". Lasciatevi trasportare dalla musica di John Denver, fatevi guidare dalle sue parole e magari la prossima volta che vedrete piovere fuoco nel cielo, pensate che da qualche parte, tra le Rocky Mountain del Colorado, c'è ancora una chitarra che suona per tutti noi. Da Maurizio Benvenuti, da John Denver, da Radio Talpa, da Radio Incontro Pesaro, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

Cari amiche, cari amici, sono Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per parlarvi oggi di una cantautrice indie. Lei si chiama Livia Ferri, una voce che ha contribuito a creare l'atmosfera musicale del film Il Bene Comune, un film che ho visto recentemente e che mi ha colpito in maniera profonda. Un film di una poesia e sensibilità incredibile dalla prima all'ultima scena, e questo lo si deve alla sensibilità artistica di Rocco Papaleo, ma anche alla grande capacità interpretativa di tutto il cast, e tra queste Livia Ferri, che interpretava Fiammetta. Allora noi oggi ascolteremo i brani tratti dalla colonna sonora e qualche pezzo della sua produzione solista, per conoscerla dunque meglio.

Livia Ferri è una cantautrice che muove i suoi passi tra indie, folk, soul e atmosfere cinematografiche. La sua musica predilige arrangiamenti acustici e tessiture sonore che sembrano pensate proprio per le immagini, chitarre, tappeti sonori leggeri e una voce capace di raccontare piccole storie intime. Nel film Il bene comune, la sua presenza in colonna sonora ha messo in luce il suo talento per i brani narrativi e per le collaborazioni che amplificano il senso delle scene. E allora noi ci andiamo ad ascoltare proprio un brano presente nel film Il bene comune. Siamo semi, siamo alberi. Ed è il primo brano tratto dalla colonna sonora di questo film, che mette in evidenza il legame tra testo e immagine, parole che parlano di radici, crescita e relazioni, accompagnate da un arrangiamento che lascia spazio alla voce. Ascoltiamo questo Siamo semi, siamo alberi. Lei è Livia Ferri.

Il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare è una canzone che funziona come ponte tra scena e sentimento, semplice nella struttura, intensa nell'effetto. Livia sa usare la voce come una lente per osservare i personaggi ed è un brano che mi ha colpito tantissimo, così come l'altro brano presente nella colonna sonora che porta la firma di Livia Ferri e si chiama Troviamoci al buio. Un brano che punta sulla introspezione e sulla delicatezza del racconto. Un brano davvero perfetto nelle scene più intime di questo film. Ascoltiamolo insieme.

Nei testi di Livia troviamo spesso immagini semplici che nascondono emozioni complesse, incontri, addii, piccoli gesti che diventano simboli. Musicalmente predilige arrangiamenti che lasciano respirare la voce con tocchi elettronici discreti quando servono a creare profondità. Ora ci andiamo ad ascoltare un altro brano da Livia Ferri al di fuori del film. Si chiama Good Day to Die. Un singolo che ha contribuito a far conoscere Livia Ferri a un pubblico più ampio. Qui emergono melodie più aperte e un approccio quasi cinematografico alla costruzione del brano.

die. Questo pezzo mostra la sua capacità di alternare momenti sussurrati a esplosioni melodiche controllate, una dinamica che rende ogni ascolto diverso. Da Livia Ferri ci andiamo ad ascoltare ora un ultimo brano che mette insieme speranza e malinconia, si chiama Hope Folly. Ascoltiamolo con attenzione perché è perfetto per chiudere il viaggio sonoro di oggi in cui abbiamo conosciuto Livia Ferri.

E con questo brano va a chiudersi il nostro speciale su Livia Ferri. Speriamo di avervi fatto scoprire una voce capace di trasformare piccole storie in canzoni che restano. Se in qualche modo vi è piaciuta, se in qualche modo vi ha incuriosito, se in qualche modo vi ha emozionato, allora cercate i brani della colonna sonora del Bene Comune e i singoli di Livia per riascoltarli e riascoltarli. Grazie naturalmente per essere stati anche oggi con noi e continuate a seguirci su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro per altre scoperte musicali. Alla prossima e buona musica, quello sempre. Da Maurizio Benvenuti.

Buonasera agli ascoltatori di Radio Talpa, ennesima puntata di Paesaggi Culturali. Il tema di oggi riguarda l'ambiente e il 22 di aprile tutti gli anni si festeggia la giornata della Terra, e anche se siamo un po' in anticipo, ma questo perché ascoltare certi allarmi, certe riflessioni fa sempre bene. Comunque il tema di oggi è anche provocatorio: giornata della Terra, ne celebriamo la salvaguardia o il funerale? Ecco, questa domanda che aleggia ormai da tanti anni nel panorama mondiale dell'umanità. Allora, leggiamo un po' la presentazione di questa puntata. La giornata della Terra, e l'ONU celebra questa ricorrenza ogni anno il 22 aprile. La celebrazione vuole coinvolgere più nazioni possibili e oggi ne prendono parte 193 paesi. Dovrebbe essere una cosa meravigliosa, ci si è fatta, col cavolo. I gruppi ecologisti la utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo. Queste soluzioni includono dei materiali, la conservazione delle risorse naturali, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate. Ma la bomba ad orologeria del clima sta ticchettando. I dati del sesto rapporto di valutazione dell'Intergovernmental, insomma, diciamo, è un'agenzia, un'istituzione tra governi, Panel of Climate Change, sono allarmanti. Le proiezioni dicono che con gli attuali livelli di emissioni il mondo supererà il limite di 1,5 gradi centigradi nel 2030. E allora l'appello è agire subito, prima che sia troppo tardi. Non lascia spazio a tentennamenti l'allarme ultimativo dell'emergenza climatica lanciato appunto dal documento conclusivo di questo sesto rapporto di valutazione. Ormai infatti ci restano solo pochi anni per ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica e così evitare i peggiori impatti del riscaldamento globale. Ma per raggiungere questo traguardo è necessario che tutti i paesi aumentino il loro impegno per ridurre le emissioni di gas serra in misura sufficiente a ridurre le emissioni globali del 60% entro il 2035. 60% entro il 2035, il 2035 è dietro l'angolo, insomma, no? E chiaramente l'allarme è che siamo fortemente in ritardo. Addirittura ci sono tutta una serie di situazioni vecchie e nuove, tipo la crisi energetica, le guerre o anche la guerra importante che c'è tra Russia e Ucraina, e questo ovviamente comporta una serie di comportamenti che vanno proprio in senso opposto di quello che richiederebbe invece l'allarme. E niente, come di consueto staremo 2 ore insieme, se vi va, se non vi va tranquilli, lo stesso, non sentitemi in colpa, e ascoltiamo comunque ogni tanto qualche brano un po' sul tema. E io direi di partire da Rino Gaetano, poveretto, che nel 1975 cantava, gridava che il cielo è sempre più blu.

Questo era Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu. Caro Rino, tu scrivevi queste cose nel 1975. Forse la speranza era ancora grande per cambiare un po' questo mondo. Non so dove sei, sicuramente nell'aldilà, non so in quale parte. Comunque ti salutiamo perché sei stato un grande della canzone d'autore italiana. Però ti informiamo che qua su questo pianeta le cose veramente vanno male. Allora ritorniamo un po' ad informare un po' meglio su questa giornata della Terra, in inglese Earth Day, e appunto è il nome che è stato usato per indicare, per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. È una data che è stata adottata e celebrata tutti gli anni il 22 di aprile e il giorno dopo dell'equinozio di primavera. La giornata della Terra nacque in effetti dalla pubblicazione nel 1962 dal libro manifesto ambientalista Primavera silenziosa della biologa statunitense Rachel Carson. In seguito, nel 1969, in una conferenza dell'UNESCO a San Francisco, l'attivista per la pace John McConnell propose una giornata per onorare la Terra e il concetto di pace. Sottolineo questo aspetto: Terra e concetto di pace. Per prima essere celebrata, prima il 21 marzo nel 1970, che era il primo giorno di primavera. Questa giornata di equilibrio della natura è stata poi sancita in una proclamazione scritta da McConnell e firmata dal segretario generale delle Nazioni Unite, UTANT. Nata il 4 ottobre 1969 come movimento universitario per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, nel tempo la giornata della Terra è diventata un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti soprattutto la utilizzano per denunciare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, la distruzione degli ecosistemi, la scomparsa di animali, specie viventi, eccetera, eccetera. E dunque, diciamo che negli anni è stato anche lo stimolo, pensate, siamo negli anni 60, no? E gli ecologisti c'erano anche quella volta c'erano gli scienziati, il famoso trattato di Roma, la conferenza di Roma, no? Questo allarme lanciato, ma ovviamente nulla o quasi è stato fatto nella direzione giusta. E ci sono stati diversi summit, le COP24, la conferenza di Parigi, gli ultimi, la COP Glasgow, Roma, ma come dice Greta Thunberg, molte volte solo un bla bla bla bla. Anche il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una sua prolusione sul problema ambientale, dice che gli sforzi sono insufficienti, manca il senso di urgenza. E di urgenza veramente ce n'è tanta. Noi adesso ci ascoltiamo Lucio Dalla, Come profondo il mare, e il mare sarà sempre più profondo perché con lo scioglimento di migliaia di tonnellate di ghiacci tutti gli anni, decine e decine di migliaia di tonnellate di ghiacci si sciolgono. Questo ovviamente cosa fanno? Alzano i mari e chiaramente tutte le zone, isole e quant'altro, costiere, piano piano, con questa crescita continua di 2, 3, 4 millimetri, centimetri, scusate, all'anno dei mari, e piano piano toccherà un po' rivedere anche gli habitat delle zone costiere. Lucio Dalla.

0: Lucio Dalla, come profondo il mare, stanno uccidendo il mare, stanno uccidendo il mare. Bella denuncia questo del grande Lucio. E oggi non sarà l'unica voce, quella mia, che vi terrà compagnia, fa anche in rima, la mia compagnia. E abbiamo degli interventi importanti, degli scienziati, e adesso noi ci ascoltiamo un appello di Papa Francesco, appunto per la giornata della Terra del 2020, esattamente il 22 aprile del 2020, e anche il nostro Francesco ha a cuore il pianeta, ha a cuore oltre che le anime che abitano su questo pianeta, perché se questo pianeta scompare o si distrugge, anche le anime poi non c'è pastore che tenga, insomma. Ascoltiamo allora Papa Francesco e questo appello nella giornata della Terra.
1: Oggi celebriamo la 50ª giornata mondiale della Terra. È un'opportunità per rinnovare il nostro impegno ad amare la nostra casa comune e prenderci cura di essa e dei membri più deboli della nostra famiglia. Come la tragica pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, soltanto insieme e facendoci carico dei più fragili possiamo vincere le sfide globali. La lettera enciclica Laudato Si ha proprio questo sottotitolo, sulla cura della casa comune. Oggi rifletteremo un po' insieme su questa responsabilità che caratterizza il nostro passaggio su questa terra. Dobbiamo crescere nella coscienza della cura della casa comune. Siamo fatti di materia terrestre e i frutti della terra sostengono la nostra vita. Ma come ci ricorda il libro della Genesi, non siamo semplicemente terrestri. Portiamo in noi anche il soffio vitale che viene da Dio. Viviamo quindi nella casa comune come unica famiglia umana e nella biodiversità con le altre creature di Dio, come imago Dei, immagine di Dio. Siamo chiamati ad avere cura e rispetto per tutte le creature e a nutrire amore e compassione per i nostri fratelli e sorelle, specialmente i più deboli, a imitazione dell'amore di Dio per noi, manifestato nel suo figlio Gesù, che si è fatto uomo per condividere con noi questa situazione e salvarci. A causa dell'egoismo siamo venuti meno alla nostra

0: necessario che i nostri figli scendano in strada per insegnarci ciò che è ovvio, vale a dire che non c'è futuro per noi se distruggiamo l'ambiente che ci sostiene.
1: Grande Francesco, la chiamata casa comune, nel quale ci deve essere rispetto per le diversità, la biodiversità, e dobbiamo avere cura di questa casa comune, perché non è che uno può abitare e l'altro di no, perché se questa casa crolla, crolla tutto. E c'è una cosa importante, questo invito ai giovani a farsi carico di questo problema manifestando e lottando. Insomma, questo è un Papa rivoluzionario, adorabile. Che dire, solo che poi nella realtà le cose non vanno in questa direzione. Poi magari sentiremo dopo anche le voci delle contestazioni, dei movimenti del Friday for Future, che hanno manifestato per anni ormai, anche qui nella nostra zona, ma vengono sempre trattati con sufficienza. Eh sì, bravi ragazzi, dai, sì, però non rompete troppi coglioni, insomma, qui gli interessi sono molto più grandi, insomma, no? Qui poi non dovete capire, insomma, di essere realisti, no? Questa parola realisti, che cazzo vuol dire, non si capisce. Ma poi dicevo che la realtà diventa ancora più brutale. Proprio in questi giorni, da un anno a questa parte, ci sono delle manifestazioni, delle iniziative di questi ecologisti di nuova generazione, i quali, appunto, per dare eco, risalto alla lotta per salvare il pianeta, cioè cosa molto più importante, imbrattano quadri, monumenti, eccetera, che, guarda caso, l'imbrattamento è sempre fatto con vernici o altro che sono subito lavabili, per cui diciamo che il pericolo del nostro patrimonio artistico, ma questo è successo in Italia, ma è successo anche in altri capitali d'Europa, che non c'è pericolo, però chiaramente viene strumentalizzata questa cosa perché fa senso, no? Buttare un liquido nero a Fontana di Trevi, no, eccetera eccetera, poi è bastato per ripulire, no, quarto d'ora, no? Però la cosa brutale è che questo governo, che ha già creato due fattispecie di reato, che è quello dei rave, ovviamente per colpire i giovani, e questo qua adesso dell'imbrattamento dei monumenti pubblici, c'è l'aggravante dell'associazione a delinquere. Cioè, non basta che il codice penale civile prevede già, no, a questi reati la sanzione o tutta una serie di cose. Esistono già il reato ed è subito legiferato. No, il populismo vuole che allora questi giovani bisogna colpirli, allora aggraviamo le pene, l'associazione a delinquere. Ce n'è anche i mafiosi ormai, li trattano quasi meglio. E io ho una riflessione su questa cosa qua, perché da un po' di tempo questa parte, tutto ciò che fanno i giovani, allora le baby gang, giovani che violentano, giovani che colpiscono, risse con i giovani, no? Cioè, cose che, grosso modo, insomma, non è che è una novità, no? Questo non è che non debba essere deplorato e ovviamente accusato di queste cose qua che non vanno fatte. Però la riflessione è questa, è che siccome c'è una situazione in cui il sistema capitalista, il sistema della convivenza si è incartato, i problemi sono sempre più grossi e sono sempre più difficili e complicati, e allora bisogna trovare il capro espiatorio. Allora i giovani sono il capro espiatorio facile, no? Perché non sono più un soggetto politico, un soggetto, no? Sono un oggetto di consumo. I giovani devono consumare, non rompere, gli si dà la possibilità, tu puoi diventare quello, un cantante, puoi fare i soldi, no? Però pensa solo per te, insomma, no? Ovviamente bisogna disincentivare la come devo dire, la possibilità che

i giovani si organizzano, che manifestano in un certo modo, perché voglio dire il 68, il 77, ma le varie rivoluzioni o i cambiamenti forti che sono avvenuti nel mondo, ha visto sempre la componente giovanile sempre in prima fila. Leggevamo prima del manifesto ambientalista degli anni 60 ed erano degli universitari, degli studenti. Ecco, per cui insinuare la paura, la diffidenza verso il giovane, che è pericoloso, bisogna stare alla larga. Per cui quello che fa anche in azioni importanti che mettono al centro l'interesse collettivo, in questo caso l'ambiente, la nostra casa comune, come diceva Francesco, ebbene bisogna accusarli, bisogna emarginarli, bisogna criminalizzare. E questo è una roba terribile, cattiva. Siete cattivi voi che siete al governo. Adesso noi ci ascoltiamo Pino Daniele con Terra Mia.

0: Pino Daniele, terra mia. Ma ascoltiamoli questi ragazzi che hanno manifestato in diverse situazioni accusando i potenti di non fare niente o quasi rispetto al problema così grave dei cambiamenti climatici. E facciamo ascoltare le voci di una manifestazione a Milano poco tempo fa, in cui oltre a urlare degli slogan spiegano anche, insomma, perché sono in piazza.
1: Siamo almeno 150.000!
2: Lì è il futuro! È il nostro futuro!
3: Che cosa pensi quando ti chiamano Gretina?
4: Io penso che sia semplicemente un comportamento molto, molto stupido e molto immaturo. I veri problemi non siamo noi ragazzi che scendiamo in piazza, noi scendiamo in piazza perché non abbiamo un futuro. È stato detto anche dalla scienza il fatto che rischiamo di non avere un futuro, il fatto che la crisi climatica rischia di estinguere l'umanità.
3: Sì, ma allora perché vi chiamano gretini? Perché si sono accaniti così?
4: Allora, il perché non lo so, forse perché non fa comodo il fatto che noi scendiamo in piazza e diciamo la verità. Noi siamo giovani, non abbiamo paura di dire le cose ai politici, non abbiamo paura di dire le cose come stanno alle multinazionali, a tutti coloro che ci stanno man mano uccidendo. Quelli che ci chiamano cretini non hanno capito che sia il vero nemico, non siamo noi forse.
5: Molto meglio cretino che scemo, come tutti quelli che insultano Greta, ad esempio. Almeno è un simbolo di un immaginario positivo, quello che tutti questi ragazzi qua oggi fanno esattamente la stessa cosa.
3: Allora qual è la prospettiva di questo movimento?
5: La prospettiva è fare in modo che le cose cambino. Ovviamente noi spingiamo, però c'è chi ha i soldi, chi ha le possibilità di farlo, lo deve fare.
6: Sì, sono un cretino, nel senso che sono contento che ci sia questa ragazza che abbia scatenato questa grande mobilitazione in tutto il mondo e che qualcuno si senta toccato nei suoi interessi da questa mobilitazione, fino al punto da trattare una ragazza così pura, così carina, così dignitosa, come se fosse davvero una cretina. Cretino è lui.
7: Lei è l'insegnante di questi ragazzi.
8: Sì.
7: Ha recepito la direttiva del ministro Fioramonti?
8: No, c'era già prima questo sentimento. Già.
7: Lei non avrebbe chiesto la giustificazione comunque?
8: No, va bene la giustificazione, però l'avremmo fatto comunque, anche senza.
7: Sì, questi sono proprio piccoli, quanti anni hanno?
8: Sono di terza, quarta e quinta.
7: Ma loro hanno dentro questo valore ambientalista, secondo lei?
8: Per finché sono piccoli sì, il problema è che poi si cresce.
7: Siamo in abiti civili, borghesi.
9: Zorro è un eroe di tutti, per cui oggi Zorro sono tutti questi ragazzi, queste ragazze che stanno dando una risposta forte e concreta a quello che deve essere un cambiamento reale.
7: Ma Zorro, rispetto al clima, come si pone?
9: Ma Zorro va a cavallo, quindi è un ecologista.
10: Secondo me noi non siamo dei gretini, noi siamo delle persone che manifestano per qualcosa di giusto, qualcosa di bello che ci riempie il cuore. A me riempie il cuore sapere che manifesto per il mio pianeta, per il mio futuro, perché io voglio un futuro.
11: Le mani per il pianeta! Su! Le mani per il pianeta!
0: Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi, bravi. E c'è il consenso, anche avete sentito, di molti insegnanti e sono convinto anche di tantissimi genitori, ma solo la classe politica o larga parte della classe politica è sorda, avvolta nelle loro poltrone e negli interessi. Al tweet, al sondaggio dell'ultimo momento e stronzate del genere, scusate, insomma, siamo un po' scurrili, ma qui l'ambiente si scalda, eh? Adesso allora noi ascoltiamo la divina Maria Callas, un bel dì vedremo, dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini, Maria Callas.

0: ci siamo ascoltati fino all'ultima nota di questa eccezionale melodia, Madama Butterfly, Giacomo Puccini, e lei era Maria Callas. Adesso, come promesso, ascoltiamo anche le voci degli scienziati. Adesso ascoltiamo Stefano Mancuso, questo scienziato, e quello che ha teorizzato che per dare, come dire, fare qualcosa, dare una mano a questo pianeta senza aspettare le calende greche, l'unica soluzione al momento è quello di piantare alberi, miliardi di alberi. E la sua teoria è che in parte è stata accolta, no, dai vari governi, chi più chi meno. Però se uno gira per le strade, gira per il mondo, va nell'Amazzonia, eccetera, o nei boschi, vede che sostanzialmente sono più gli alberi che tagliano che quelli che piantano. Comunque non disperiamo. Allora ascoltiamo Stefano Mancuso, che la soluzione sui cambiamenti climatici sono le piante.
1: Quello che sta accadendo al nostro pianeta a una velocità incredibilmente alta è qualche cosa che deve essere raccontato a costo di essere impopolare.

0: è capitata una gelata che ha distrutto il vostro raccolto, oppure una serie di temporali, di grandinate che hanno ugualmente danneggiato tutto, oppure un periodo lungo di siccità. Qual è il problema, la diversità che avete notato? Ecco, probabilmente tutto questo è collegato all'innalzamento delle temperature.
1: Nel 2070, fra 50 anni, i luoghi del pianeta che non saranno abitabili per estremi termici, cioè perché fa troppo caldo, saranno il 18% delle terre. Oggi sono lo 0,8. Quindi nel 2070 2 miliardi di persone non potranno più vivere nei luoghi dove oggi vivono.
0: Stefano Mancuso ci ha ricordato come la più grande emergenza da affrontare subito oggi sia il riscaldamento globale. Il neurobiologo vegetale ha contribuito tantissimo a farci cambiare il punto di vista sulle piante, con le sue ricerche e anche con la sua attività divulgativa. Ricordiamo Verde Brillante, un libro meraviglioso. Questa volta però non ci ha stupito con le meraviglie delle piante, ma ricordandoci i rischi che stiamo correndo per via del riscaldamento globale.
1: E a un certo punto ho pensato che non potevo raccontare soltanto quanto erano belle e brave le piante. E continuo, io quello continuo a raccontarlo perché queste sono l'unica soluzione che abbiamo. Se io dico c'è attenzione al fuoco e non c'è il fuoco, questo è procurato allarme ed è un reato. Mi dovreste arrestare. Ma se io dico al fuoco e c'è il fuoco, vi sto facendo un grande piacere. Vi sto avvisando che c'è il fuoco, di modo che chiunque possa fare ciò che è possibile per evitare di essere bruciato.
0: Forse in Italia in questo momento ancora l'emergenza non è così drammatica, o meglio, vediamo dei segnali molto forti ma non riusciamo a collegarli col tema del riscaldamento globale. Io quest'anno ho avuto una gelata gravissima, praticamente non avrò quasi frutti quest'anno, cosa che non era mai accaduta, ho avuto sempre una food forest ricchissima soprattutto di frutta. Questo è un segnale proprio del cambiamento climatico che io ho toccato con mano e probabilmente anche voi. Su questo gli scienziati sono praticamente concordi, i governi sono informati, si fanno vertici internazionali, eppure nulla cambia, nonostante che in tante parti del mondo sia già quasi impossibile vivere. Quindi la soluzione c'è, sono gli alberi, eppure ancora gli alberi che tagliamo sono molti di più di quelli che andiamo a ripiantare.
1: Erano 6.000 miliardi 15.000 anni fa, oggi sono 3.000 miliardi, li abbiamo dimezzati. E di questi 3.000 miliardi che abbiamo tagliato, 2.000 miliardi li abbiamo tagliati negli ultimi due secoli. Oggi di foresta primaria non ce n'è più in Europa, ma due secoli fa era completamente coperta da una foresta primaria anche l'Europa. I modelli ci dicono, i calcoli ci dicono che se noi piantassimo oggi 1.000 miliardi di alberi nuovi, risolveremmo il problema dell'anidride carbonica, cioè finalmente la vedremmo scendere, non continuare ad aumentare, ma scendere, che è una cosa che nessuno prende neanche mai in considerazione, come se non fosse possibile. E invece è possibile.
0: Perché non si mette in pratica una soluzione così semplice per un problema così grave? Forse perché non si fa abbastanza economia, forse perché non c'è nessuno che si possa poi arricchire a dismisura?
1: Il rifiuto dell'idea che con gli alberi si può risolvere questo problema, perché noi abbiamo l'idea invece che la transizione ecologica sia in realtà una transizione tecnologica, cioè che saranno le tecnologie a risolvere questo problema. Toglietevelo dalla testa, questi non sono problemi che si... le tecnologie non risolvono i problemi, cioè i problemi seri non vengono risolti dalle tecnologie. Il vero problema di tutto è alla fine il nostro modello di sviluppo, che non è assolutamente sostenibile. È una cosa talmente banale che ormai diventa imbarazzante ricordarlo. Come è possibile che un modello di sviluppo che è basato su una crescita infinita possa esistere quando le risorse sono finite?
0: Riassumendo, piantiamo alberi, smettiamo di tagliare alberi se non è strettamente necessario e poi facciamo pressione sui governi perché si attivino concretamente. Gli alberi ci daranno un po' di tempo in più per poter affrontare poi un altro cambiamento importante, quello del nostro sistema economico, ma dobbiamo guadagnare del tempo arrestando questa crescita esponenziale delle temperature.
1: Sì, il nostro pianeta è un pianeta, è una palla che viaggia nell'universo, è come un'isola. Non abbiamo risorse infinite, ne abbiamo poche, quindi non possiamo immaginare di continuare a consumarle a un tasso sempre crescente, e che invece è quello che ci richiede il nostro modello di sviluppo. Quindi è chiaro che il problema è quello, il modello di sviluppo, però lì, diciamo, veramente se non riusciamo a mettere, a piantare 1 miliardo o 2 miliardi di alberi, figurati se riusciamo a cambiare il modello di sviluppo.
0: E poi altrettanto importante, facciamo comunità, facciamo rete, collaboriamo tra di noi per raggiungere questo importante obiettivo che ci consenta di far rimanere questo pianeta ospitale per noi, specie umana.
1: In natura le gerarchie non esistono. Le piante hanno questa straordinaria capacità di sostenersi, cioè quando vedi un ceppo, cioè se io taglio questo pino, se lo taglio e ritorno fra 20 anni, questo qui è ancora vivo. È vivo, cioè ha continuato a produrre anelli di accrescimento anno dopo anno. Quando vedi queste cose ti chiedi perché, com'è possibile, è impossibile che lui viva. E invece continuano a vivere perché le piante vicine continuano a fornirgli tutto quello di cui ha bisogno. Perché fanno questo le piante? Di nuovo, perché sono buone, ma non esistono queste categorie in natura, non esiste il buono e il cattivo. Fanno questo perché è più conveniente. Le piante fanno questo perché è la cosa che conviene loro di più. Ci sono una serie infinita di motivi per cui è più conveniente per quel pino lì accanto mantenere in vita il ceppo piuttosto che farlo morire. Il vero motore dell'evoluzione, e quindi anche il motore dell'evoluzione casomai culturale di un popolo, sono le comunità.
0: Facciamo comunità, prendiamo ispirazione dalle piante, facciamo anche noi rete, collaboriamo per avere un pianeta ancora vivibile per noi. Io ringrazio tantissimo il professor Mancuso per questa attività di divulgazione, per questo messaggio anche molto duro che sta portando in giro per il mondo, che ci potrebbe far venire la voglia di non ascoltarlo, di scappare, di girarsi dall'altra parte. Non è il caso, perché tutti quanti dovremo affrontare questa crisi, la crisi dell'innalzamento delle temperature, del cambiamento climatico. Grazie di aver visto il video e aiutateci a condividere il messaggio. Arrivederci al prossimo.
2: Siamo noi che ringraziamo voi, ragazzi, sempre in prima fila a fare questi bellissimi servizi. E che dire, ha messo il dito nella piaga il nostro Stefano Mancuso. È un problema del sistema di sviluppo, è la concezione della crescita infinita. Crescita, crescita, il PIL, sempre più crescita. E questo ovviamente contrasta con le risorse che sono limitate del pianeta. Sempre più crescita, in maniera anche, se vogliamo, confusa e selvaggia, comporta ad una riduzione di quello che sono le materie prime, che sono il suolo, che sono le foreste, che sono tutto, per cui anche il consumo dell'aria buona, dell'aria sana, dell'acqua. E ad esempio si parla di consumo di suolo, dice bisogna fermare il consumo. Insomma, vediamo in Italia, c'è altro che verde, cementifichiamo 2 metri al secondo. 2 metri al secondo vengono cementificati sottraendola ad aree verdi, E questo ovviamente è assurdo, ma alla fine non è che questo non ha un costo. Ha un costo perché si parla che questo qui comporta un danno diretto o indiretto di almeno 3 miliardi di euro l'anno per il nostro sistema. Visto che abbiamo parlato di Stefano Mancuso, vogliamo segnalare uno dei suoi libri più interessanti, più importanti, risale al 2019. Comunque si tratta della La nazione delle piante, appunto di Stefano Mancuso, ed è edito dalla Terza. Dato che ci siamo, segnaliamo altri due libri: Essere una quercia di Laurent Tillon, edito da Contrasto nel 2021, e poi c'è un altro molto importante, Flower Power, le piante e i loro diritti, di Alessandra Viola, e Einaudi del 2020. Adesso noi ci ascoltiamo Fiorella Mannoia, Combattente.
3: Forse è vero, mi sono un po'

combattente, Fiorella Mannoia. E qui c'è un bel messaggio, eh. Dice: per chi non lotta per qualcosa, comunque sia, ha già perso in partenza. Chi lotta per qualcosa può anche perdere, ma non sarà mai un vinto. Si possono perdere delle battaglie, ma non perdi. Non perdi perché hai alimentato in te e negli altri una speranza, dei passi da compiere. E ascoltiamoci un altro scienziato, perché non è che facciamo le cosette così, no? Per sentito dire, o delle cose che abbiamo ascoltato al bar prima. Adesso ascoltiamo un grande scienziato, un climatologo. Si tratta di Luca Mercalli e parla di crisi climatica e l'antropocene. L'antropocene, vabbè, insomma, proprio in maniera con l'accetta, è sostanzialmente il periodo in cui ha cominciato a bazzicare su questo pianeta l'uomo. Inizialmente andava tutto bene perché era abbondante di tutto. Poi piano piano, quando gli uomini sono aumentati, che hanno cominciato a costruire poteri, regni, imperi e quant'altro, hanno cominciato a guerreggiare, hanno cominciato, cioè, ad usare le risorse che il pianeta metteva a disposizione. Per cui questo è l'antropocene, e che con gli anni, con poi la rivoluzione industriale, su, siamo arrivati che l'uomo, alla fine dei conti, ha creato un sacco di danni, perché con sé pensa di essere l'imperatore del mondo, il re del pianeta, pensa che gli è dovuto tutto, e per cui non c'è rispetto per gli altri esseri viventi. Molte volte non c'è rispetto per gli stessi simili viventi, insomma, no? Le stesse guerre, l'odio razziale, insinuare l'odio verso altri e via le guerre, insomma, la storia dell'umanità è dettata purtroppo da queste cose qua. Allora ascoltiamo Luca Mercalli e la sua conferenza è Crisi climatica e antropocene.

0: Un ricercatore che si occupa di clima è un po' come uno che lavora nella sala macchine della nostra astronave, in questo caso il nostro pianetino, e vi avverte che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo un problema con l'impianto di riscaldamento e di condizionamento, e il problema rischia di trasformarsi in qualcosa di grave se non interveniamo in tempo. Ecco perché dobbiamo oggi capire da dove viene questo problema, e con tanti anni di ricerca scientifica si è individuato il fattore che non funziona, e questo fattore è il fatto che i 200 anni di rivoluzione industriale che ci hanno dato tanta prosperità e ci hanno portato alla straordinaria quantità di mezzi tecnologici di cui disponiamo non erano gratis. Hanno lasciato dei sottoprodotti negativi, in particolare i residui della combustione del petrolio, del carbone e del gas, che hanno aumentato i gas a effetto serra, ma non ci sono solo quelli, ci sono anche tanti altri fattori inquinanti che possiamo vedere in una curva che era prima, e che è l'impronta ecologica, cioè è quell'insieme delle risorse che noi preleviamo dal pianeta, tutto ciò che usiamo, da un legno di una foresta, i pesci che peschiamo nell'oceano, i minerali che estraiamo, e i rifiuti che reimmettiamo dopo nell'ambiente. Allora noi vediamo che fino al 1970, con un mondo che era popolato da 3 miliardi e mezzo di persone, la metà di quelli che ci sono oggi, siamo attorno ai 7 miliardi e mezzo, era ancora in equilibrio con gli interessi della natura, prelevava nell'anno e alla fine, il 31 dicembre, possiamo dire, ripartiva con il 1 gennaio la produzione della natura dell'anno successivo. Ma abbiamo continuato una crescita smodata senza tener conto degli allarmi che già in quegli anni i miei predecessori avevano portato all'umanità, e il risultato è che oggi consumiamo una terra e mezza. La mezza terra è tutto ciò che non ci sarà più per le generazioni future, ed è anche l'eredità scomoda dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, della estinzione di specie che lasciamo al futuro. Se non vogliamo arrivare alla bancarotta della natura, cioè con un mondo dove la popolazione aumenta sempre di più, i consumi e gli inquinamenti ancora di più, noi dobbiamo cambiare oggi percorso, dobbiamo rientrare all'interno dei limiti fisici dell'unico pianeta che abbiamo. Semplice, no? Se continuiamo a crescere verso i 3 pianeti che sono previsti come necessità fisiche della nostra avidità di specie attorno già al 2050, la natura fa bancarotta e i danni potrebbero essere irreversibili per le generazioni future. Il cambiamento climatico è un problema forse più ampio, più vasto, di cui sentiamo più parlare, e sappiamo oggi che la temperatura è aumentata sul pianeta di circa un grado nell'ultimo secolo. La maggior parte di questo aumento termico è molto recente, negli ultimi 30 anni si impone con una straordinaria forza, perché il 2016 è stato l'anno più caldo della storia, preceduto dal 2015, preceduto dal 2014, insomma vediamo ormai una sequenza importante di una rampa di aumento della temperatura, che è il sintomo della malattia climatica del nostro pianeta. Qual è la causa? Ormai l'abbiamo identificata, è la CO2, l'anidride carbonica, il biossido di carbonio di origine fossile, perché di CO2 ce n'è tanta nel pianeta, ma una parte è quella nel ciclo della fotosintesi, le piante la prendono dall'aria, fotosintesi, noi mangiamo un panino al salame, dentro il pane, dentro il salame non c'è altro che una parte di quel carbonio che noi usiamo per vivere, lo restituiamo respirando, è un ciclo chiuso, quello che entra, esce e ritorna dove era prima. Ma liberando il carbone, petrolio e gas che stavano sottoterra da milioni di anni, noi abbiamo aggiunto una notevole quantità, attualmente sono 36 miliardi di tonnellate all'anno di CO2 che vanno in atmosfera e cambiano quindi la composizione chimica, arrivando a 400 parti per milione, che sono un numero straordinario. 400 parti per milione vogliono dire una quantità di CO2 nell'aria che non si rilevava da almeno 800.000 anni. Lo sappiamo attraverso i carotaggi che sono stati fatti al Polo Sud, dove bollicine di aria fossile incluse dentro il ghiaccio antico, analizzate in laboratorio, ci dicono: guarda che il massimo assoluto di quantità di CO2 nell'aria in 800.000 anni si è toccato una volta sola attorno a 330.000 anni fa con il valore di 300 parti per milione. Quindi da 300 a 400 è tutta roba nostra. È danno recente, è cambiamento recente dell'atmosfera terrestre che come effetti ha l'aumento della temperatura, perché la CO2 è il principale gas a effetto serra, svolge un po' la funzione di una sorta di coperta chimica che scalda il pianeta. I sintomi quindi li vediamo già con quell'aumento di un grado in un secolo. I ghiacciai sono un bel termometro naturale che materializza quello che ci dicono i dati misurati dagli strumenti. Sulle Alpi abbiamo questi testimoni muti che sono in terribile riduzione, abbiamo perso il 50% della loro superficie soltanto in un secolo, cioè l'effetto di un grado lo vediamo attraverso la perdita del ghiaccio delle Alpi, ma anche nelle Ande, ma anche in Himalaya, ma anche nelle montagne rocciose, ma anche al Polo Nord e in Groenlandia. Allora il nostro futuro, le simulazioni matematiche del clima che ormai vengono fatte da oltre 50 anni circa, sono diventate veramente affidabili e pur nell'incertezza di prevedere il futuro ci dicono almeno qualcosa di importante per scegliere la traiettoria più ragionevole. Se continuiamo a inquinare come facciamo oggi e seguiamo il grafico che ci porta ai tre pianeti nell'impronta ecologica generale della Terra, noi rischiamo di avere al 2100 un aumento di circa 5 gradi nella temperatura terrestre, che è veramente una catastrofe ecologica, una catastrofe soprattutto per noi, non per la natura cambia, evolverà, si adatterà a 5 gradi in più, ma l'uomo si adatterà? No, perché non ha la capacità, soprattutto per variazioni così rapide, per una società così complessa come la nostra, di adattarsi. Allora la scelta è quella di seguire la parte più bassa del grafico, in questo caso la linea azzurra, che con una dieta ferrea sulla nostra economia ci permetterà di mantenere l'aumento della temperatura entro il 2100 in 2 gradi. 2 gradi sono meglio di 5, non saranno una passeggiata, perché vuol dire ancora aggiungere 1 a quello che è già salito dalla fine del 1800, ma vuol dire comunque avere maggiori capacità di adattamento e di reazione. Il protocollo, l'accordo firmato a Parigi nel dicembre del 2015 vuole proprio questo, vuole farci ridurre le emissioni per ridurre l'aumento della temperatura e per ridurre anche l'aumento del livello dei mari, perché i ghiacciai che fondono fanno aumentare i mari, il riscaldamento delle acque le dilata. Attualmente gli oceani della Terra crescono già di circa 3 mm all'anno, ma più scaldiamo e più cresceranno. Risultato finale: se scegliamo la strada dei 5 gradi, la peggiore, avremo anche almeno 1 metro di oceano in più a fine secolo. Se conteniamo l'inquinamento e il riscaldamento in 2 gradi, avremo 0,5 metro circa di mare in più. È sempre un problema, soprattutto per qualche zona molto vicina a noi che conosciamo bene, ma è un problema che possiamo maneggiare meglio rispetto a un aumento di 1 metro. Allora, come vedete, ci sono gravi malfunzionamenti del sistema, ma il fatto che noi ne siamo responsabili ci mette in una posizione in fondo costruttiva. Possiamo anche decidere di riparare il guasto in sala macchine. Abbiamo tanti obiettivi che sono riconosciuti da tutte le organizzazioni internazionali e che da tempo sentiamo risuonare nelle nostre orecchie sotto forma di economia verde e cose di questo genere. Solo che devono diventare la priorità, non devono essere degli optional. Devono essere una via corale, condivisa per tutta l'umanità. Si deve fare solo quello. Quella è l'unica cosa intelligente che possiamo fare. Se si rompe la macchina è un problema grave, non possiamo più ripararla. Allora, in breve, la ricettina delle cose che ragionevolmente possiamo fare già oggi, sulla quale poi ne potremmo innestare altre che cresceranno con l'impegno, con lo studio, con l'innovazione. Dobbiamo ridurre il consumo delle risorse non rinnovabili. Prima di tutto il consumo dei suoli. Più cementifichiamo, più creiamo problemi, aumentiamo il rischio di alluvioni, abbiamo meno acqua che si depura scendendo nelle falde, abbiamo meno intercettazione di CO2 da parte della fotosintesi e ci togliamo la cosa più importante, il suolo per produrre cibo per il futuro dell'umanità. Quindi fermiamo il consumo dei suoli. facciamo meno rifiuti e ricicliamoli tutti. Sono cose che si possono fare, non sono cose difficili, la raccolta differenziata, ma anche agire alla fonte. Il miglior rifiuto è quello non prodotto, è già la mano che si muove nel nostro gesto di acquistare che sceglie il rifiuto di domani. Altrimenti i rifiuti creano un danno grave, non solo al clima, perché dietro il rifiuto c'è un consumo energetico, ma anche alla vita, perché i rifiuti che vanno soprattutto in mare costituiscono una grave minaccia per tutta la fauna marina che si nutre per esempio della plastica e nel passaggio successivo ce la porta nel piatto a noi con tutto il danno sanitario che arriva dagli additivi tossici che vi sono contenuti. Passiamo rapidamente alle energie rinnovabili, sono già mature per essere usate su larga scala, si può fare. Pannelli fotovoltaici, collettori solari, turbine eoliche, biomasse, tutto dove si può ricorriamo a energia fatta con le forze della natura e ovviamente accanto a queste ci deve essere il risparmio e l'efficienza. Siamo una società che spreca moltissima energia, quindi ne usiamo di meno, la usiamo meglio e quella che usiamo la andiamo a prendere dalle forze naturali, dal sole, dall'acqua, dal vento, dalle biomasse. Dobbiamo cambiare un po' anche le nostre abitudini, viaggiare è bello, viaggiare è importante, ma sicuramente viaggiare in aereo non tanto, inquina assai, produce grandi emissioni di CO2 per unità di passeggero. Quando facciamo un volo intercontinentale, purtroppo produciamo tanta CO2 come utilizzare un'auto per un anno. Quindi dobbiamo essere più responsabili nelle scelte. Viaggiare in aereo è una cosa importante. Facciamola solo se è importante veramente anche per noi e non per andare a prendere il caffè da qualche parte e gloriarci al lunedì in ufficio che abbiamo fatto un weekend oltreoceano. Diamo valore alla tecnologia che ci offre delle possibilità, per esempio più telelavoro. Macchine elettriche non risolveranno tutti i problemi del mondo, ma si può fare molto, magari se caricate con i pannelli fotovoltaici arrivano a ridurre fortemente le emissioni. Favorire l'agricoltura di prossimità, perché far viaggiare le fragole oltreoceano a gennaio? Ogni fragola che mangiate oggi a gennaio è in realtà un cucchiaino di petrolio. Recuperiamo una produzione locale. Insomma, siamo un po' alla vigilia di una guerra mondiale. Winston Churchill, col quale io avevo in comune esclusivamente il papillon, nel 1934 si lamentava che nessuno reagiva alla Germania nazista che si stava riarmando. Nel 1936 dice: ragazzi, troppo tardi, queste cose le dice al Parlamento inglese. Qui ormai siamo entrati nell'era delle conseguenze, la prevenzione bisognava farla prima. Le conseguenze le conosciamo tutti e cominceranno nel 1939 col più terribile conflitto dell'umanità. Ecco, in quel momento Churchill diventa un leader, non dice «Ah, ve l'avevo detto», ma dirà «Non mollate, continuiamo perché possiamo ancora farcela, siamo in questa situazione, avanti, da stasera io vorrei che cominciate tutti a fare la vostra piccolo gesto per salvare il futuro». Grazie.
1: Applausi più che meritati per Luca Mercalli. Con questa relazione veramente significativa, perché ci ha dato una panoramica apocalittica quasi, però alla fine ci dà anche qualche speranza, speranza che poi deve essere attualizzata con scelte politiche, istituzionali, scelte che devono essere dei singoli governi, ma soprattutto dei vari governi, l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina e quant'altro. E la relazione era la crisi climatica e l'antropocene. E ha accennato il discorso dello scioglimento dei ghiacci, e non è cosa da poco. Lui ha parlato di un effetto tragico, perché scioglimento di migliaia di tonnellate di ghiacci in continuazione, questi chiaramente vanno ad alzare il livello degli oceani e dei mari, il che, come dicevo all'inizio di trasmissione, comporterà seri problemi per quelli che si trovano nelle coste. E l'Italia, che è bagnata per tre quarti da coste, da mari, avremo qualche problemino, insomma, da affrontare. E però c'è un altro effetto ancora forse più grave, o uguale, insomma, per la gravità. È il permafrost. E dice: che è sto permafrost? In italiano, questo termine italiano si dice anche permagelo, e sono i terreni praticamente perennemente ghiacciati, che sono le zone artiche, antartiche ghiacciate, e che piano piano si stanno sciogliendo. Ma il permafrost è praticamente quella crosta un po' di salvaguardia, perché sotto quelle croste ghiacciate ci sono ere, no? Del pianeta. E se il permafrost inizia a subire il clima, anche nei livelli più profondi, potrebbe rilasciare nell'atmosfera grandi quantità di gas metano, che sono rimaste intrappolate nel terreno per millenni, andando così a peggiorare ulteriormente le già precarie condizioni ambientali del pianeta. Un sistema moltiplicativo del problema. Nel corso dei prossimi decenni si teme, inoltre, che le acque di fusione del permafrost potrebbero contribuire a raffreddare i mari della regione ed abbassare la salinità. Che cosa cambierebbe, si chiede qua lo scienziato. Le correnti oceaniche, come la corrente del Golfo, fungono da termometri naturali del globo. E una diversa salinità dei mari e degli oceani potrebbe comprometterne il flusso, andando a modificare sensibilmente il clima di alcune aree. Uno sconvolgimento totale del pianeta che si sta già in parte verificando. Permafrost, ricordiamoci di questa parola. Però sentiamo anche gli scienziati, il Papa, il Presidente della Repubblica e tanti personaggi, che i ragazzi che si mobilitano, manifestano, però bla bla bla bla bla. E allora non vorrei che, insomma, avesse ragione il nostro Claudio Lolli con questa canzone Aspettando Godot, e che Godot poi non arriva.

Sempre tristarelle le canzoni di Claudio Lolli, ma c'è sempre un significato, un messaggio, ed è il messaggio anche di questa trasmissione. Aspettiamo Godot, aspettiamo che si prendano delle iniziative importanti, se vogliamo anche non popolari, insomma, poco popolari, ma qui va di mezzo il pianeta, va di mezzo l'umanità. E il messaggio è che alla fine Godot è la morte, dell'umanità, è la morte del pianeta. È triste, insomma, però andiamo così. Andava incontro, ha trovato tra virgolette la felicità andando incontro alla morte. La felicità, un senso. Ma che senso è? Allora, vi leggo alcune cose di una scienziata, Eugenia Tognotti. Dice: morire di clima, oibò. Caldo e freddo estremi, così i cambiamenti climatici influiscono sui decessi. Il dato 2022 è stato sottolineato anche dall'Istat e dice: non è un caso, bisogna correre ai ripari. L'85% è la percentuale degli over 70, delle persone che hanno più di 70 anni, che sono morti in più nel 2022. Le donne anziane sono le più colpite, esattamente per l'89%. Si calcola che nei mesi più freddi, più caldi, che molte

0: Siamo rimasti un po' al punto di partenza, forse peggiorato di più la situazione. E lì sbeffe, siccome lui ha avuto parole poco carine verso i movimenti di questi ragazzi, verso le manifestazioni, e allora lì viene un po' sbeffeggiato da questi ragazzi, giustamente. Ascoltiamoli.
1: Che lanciamo al governo è che le parole hanno un significato e il Ministero della Transizione Ecologica si sta rivelando un Ministero della Finzione Ecologica. Abbiamo un ministro che ha l'ardire di dire che chi si impegna per la lotta al cambiamento climatico è un radical chic.
2: Chi non salta 5 anni, Chi non salta 5 anni?
3: Noi non siamo per niente radical chic, come dice Cingolani, anzi, quello che noi pretendiamo, invece di che poi vogliano far pagare a noi un aumento delle bollette, è che chi deve pagare, chi ha inquinato e si è arricchito fino ad ora, alla faccia nostra, senza garantire un futuro per noi, semplicemente incrementando i loro profitti. Noi non ci stiamo, vogliamo ribaltare questa logica, vogliamo che siano loro a pagare per il nostro futuro.
4: Cosa vogliamo?
5: Mettete subito in atto la transizione ecologica che ci avete promesso, ma che sia una transizione giusta, che metta al centro i lavoratori, che non faccia perdere lavoro, che non faccia alzare le bollette ai cittadini. Una transizione in cui lo Stato fa di tutto per proteggere i cittadini e proteggere il pianeta allo stesso tempo, perché questo modo di fare la transizione esiste e porterà peraltro più benessere.
6: Ne abbiamo piene le scatole di sentire promesse, sono anni che sentiamo promesse dai politici, vogliamo azioni concrete, vogliamo fatti. Questa città si è riconfermata in questi anni la capitale italiana per consumo di suolo, sono pochissimi i fazzoletti verdi rimasti, i terreni verdi, vergini. E questo lo paghiamo noi, lo pagano gli abitanti della città.
5: Ogni cittadino milanese perde 3 anni di vita per l'inquinamento. Questa cosa va risolta. Va risolta perché c'è di mezzo davvero la nostra salute. E non è solamente una questione di ambiente, non è solamente una questione di fiori e alberi, è una questione di vita o di morte.
6: Dobbiamo dire anche che la nostra città si sta preparando a ospitare un evento internazionale molto importante. La Youth Cop e la Pre-Cop settimana prossima porteranno qui ministri da tutto il mondo a confrontarsi sulla gravità della crisi climatica.
4: E se il nostro governo e i governi internazionali credono che mettendo dei delegati in una stanza a discutere delle nostre vite non sentiranno più noi dalle strade con le nostre voci, con la nostra collettività, con la nostra visione di un mondo diverso, sbagliano, si sbagliano molto, perché noi ci faremo sentire fino all'ultimo, fino a quando il cambiamento che chiediamo non diventerà realtà.
0: Hanno le idee chiare questi ragazzi, bravi bravi. E questa era una manifestazione del settembre del 21 a Milano, ha raccolto oltre 150.000 giovani, per dire che la coscienza c'è, però non bisogna criminalizzare questi ragazzi, sono il futuro, hanno le idee, consultateli, parlate, fateli partecipare, hanno le idee fresche, sanno, perché poi gli stiamo negando il futuro, hanno ragione. Leggiamo, no, perché sembra che di cosa fa, basta questa barzelletta del clima, no, perché abbiamo avuto anche presidenti di Stato importanti, insomma, Trump, ma non solo, insomma, che negavano, insomma, questa cosa qua, Bolsonaro, ma non solo, insomma, abbiamo anche nei paesi dell'est personaggini che, insomma, negano un po' l'evidenza di questa cosa qua, perché poi realizzare il cambiamento significa anche entrare un po' in collisione con certi interessi delle lobby, e ovviamente questo non si vuol fare. Allora, ad esempio, James Hansen, un altro scienziato, dice che il riscaldamento globale non è una previsione, sta accadendo, è già in corso. Guy McPherson, un altro scienziato, se pensi davvero che il nostro ambiente sia meno importante della nostra economia, prova a smettere di respirare mentre conti i tuoi soldi. E questa è molto significativa. Pedro Sanchez

Solo una manciata di fanatici nega l'evidenza del cambiamento climatico. E a questo punto non c'è altra alternativa che agire con i fatti, con le azioni. Caro Pedro, aspettiamo. Questo è Papa Francesco, l'abbiamo ascoltato prima nel suo appello in occasione della giornata della Terra di 2 anni fa, ma anche qua ogni anno i problemi peggiorano, siamo al limite. Se posso usare una parola forte, direi che siamo ai limiti del suicidio. Papa Francesco. Daniel Quinn, un altro. Il mondo non sopravviverà a lungo come prigioniero dell'umanità. Cioè, noi stiamo tenendo prigioniero il pianeta con la nostra devastazione. Ma come si sa che il pianeta, la Terra, può benissimo fare a meno di noi, ma l'umanità, l'uomo, non può fare minimamente a meno del pianeta. Allora noi ascoltiamo un brano, ci solleviamo un pochettino, sono gli Opus, Life is Life, la vita è viva.

Questi erano gli Opus Live is Life. E continuiamo pure raccontando un po' le frasi che si susseguono leggendo i giornali, soprattutto da fonti specialistiche. E Tony Blair, che si deve far perdonare un po' di cosine anche lui, Il riscaldamento globale è troppo grave perché il mondo ignori il suo pericolo o si divida in fazioni opposte. Ho sempre considerato la natura come una veste di Dio. Questo è Jean Hockness Chamakian. Del piacere di conoscerla. Qui invece Eunice Newton, Fort, dice che l'aumento della CO2 causerà riscaldamento globale. Ormai è la palissiana questa roba qui, insomma, lo sappiamo. Abhijit Naskari dice: una specie abbastanza capace da causare il cambiamento climatico, cioè che siamo noi l'umanità, è anche abbastanza capace da fermarlo, ma solo se commettiamo i nostri errori in tempo, e quel momento è adesso, perché dopo sarà troppo tardi. Tocca riflettere su le decine, centinaia, migliaia di errori che abbiamo combinato su questo pianeta. Al Gore: i fenomeni naturali diventeranno sempre più estremi. Grazie, lo sappiamo. Sebbene l'entità del cambiamento climatico possa far sentire le persone impotenti, l'azione individuale è fondamentale per un cambiamento significativo. Grazie, lo sappiamo, questo è Mia Armstrong, però è inutile che io faccio la raccolta differenziata con tutti i miei bidoni che raccolgo un pezzettino di carta, una lattina e una bottiglia, quando poi mi sparate i missili e fate le guerre e avete riaperto le miniere di carbone. Disgraziati! L'aria pulita è un clima vivibile e sono i diritti umani inalienabili. Questo è un attore, Leonardo DiCaprio. Certo, l'aria pulita è un diritto inalienabile dell'uomo. Dovremmo metterlo in tutte le costituzioni. Adesso noi ci ascoltiamo un'altra canzone, una vecchia canzone di Adriano Celentano, ragazzo della via Gluck. Questa, a mio parere, è stata, se non la prima, una delle prime, se non altro cantata da un personaggio, da un cantante importante, famoso, la prima canzone ecologista, Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck.

Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, avete sentito, il messaggio era chiaro: dove c'era l'erba adesso c'è una città, e chiaramente questa è una denuncia del consumo spropositato di suolo, perché poi si fanno si fa lo stadio, ma dopo c'è tutto quello che si collega, no? I famosi motori immobiliari, no? Fai lo stadio, ma attorno ci fai condomini su condomini, centri commerciali, bla bla, no? E via. Ma è tutto questo, il motore immobiliare è uno degli incentivi più importanti, fa anche molte volte per fare le opere pubbliche. E bisognerebbe un pochettino essere più accorti. Sempre per calcare, per dare sempre questa visione sempre più catastrofica in questa trasmissione, e leggo l'appello degli scienziati. La Terra sta morendo a causa della crisi climatica, avvertono gli scienziati. Un certo numero di scienziati del clima considera la Terra in una fase quasi terminale. Abbiamo sentito spesso notizie molto scoraggianti su un cambiamento climatico che molti governi del mondo non sembrano prendere sul serio. E stiamo vedendo i poli sciogliersi, le temperature aumentare anno dopo anno, gli incendi diventare molto più devastanti, le inondazioni, gli uragani e così via. E gli scienziati stanno ancora una volta denunciando, per l'ennesima volta, che le attuali politiche per combattere la crisi del clima sono insufficienti. Ora, secondo questo team di eminenti scienziati, ha appena preso i segni vitali del nostro pianeta, facendo una prognosi poco promettente e concludendo che il danno causato dall'umanità potrebbe essere terminale su un pianeta che ha una data di scadenza. Delle 31 metriche di salute ecologica analizzate da questo team di scienziati, 18 hanno mostrato risultati molto molto negativi. E non stiamo parlando di un piccolo gruppo di scienziati, perché i ricercatori dietro questo aggiornamento sul cambiamento climatico sono tra i 14.000 esperti che hanno precedentemente firmato una dichiarazione dicendo che il pianeta è in uno stato di emergenza. Alcune delle questioni che hanno denunciato sono che i livelli atmosferici di metano e anidride carbonica sono ai minimi storici, ma anche che il ghiaccio artico, i ghiacciai sono al loro punto più basso di sempre. Inoltre i livelli del mare e le temperature degli oceani sono ben al di sopra della norma, così come il tasso di deforestazione dell'Amazzonia e i polmoni del nostro pianeta. Gli esperti dicono, e sono d'accordo su questo, che oggi il clima si sta comportando in un modo che è scioccante e inaspettato rispetto a prima. Ecco, che vuoi dire a questo? Allora, noi adesso ci ascoltiamo Vasco Rossi, il Vasco Nazionale, perché combattere questa deriva e combattere per favorire una transizione ecologica sana, vera, senza tenere sempre conto di quelle che sono le lobby, gli interessi delle lobby, ci vuole un senso. E lui dice che un senso, anche se delle volte non ce l'ha un senso, però ha un senso. Vasco Rossi.

Vasco Rossi, un senso. Eh sì, caro Vasco, un senso ce l'ha. Ce l'ha. Mettiamo il nostro sforzo, la nostra convinzione, la nostra creatività, perché un senso ce l'ha per noi stessi, per chi ci sta vicino, per chi amiamo, per i nostri popoli, per le creature di questo pianeta. Perché, sempre per restare nell'apocalittico, quali sono gli effetti indiretti dei cambiamenti climatici? E questo incidono sulla salute umana e degli animali. Vediamo. Aumento delle carestie alimentari e idriche, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Poi dopo non possiamo lamentarci se interi popoli, milioni di persone devono fuggire dal loro paese per queste situazioni qua, oltre poi alle guerre. I rischi per la salute dovuti alle crescenti temperature dell'aria e alle ondate di caldo, ne abbiamo parlato prima, che cosa ha significato ad esempio solo in Italia in termini di morti, soprattutto tra gli anziani. Conseguenze economiche legate ai danni climatici. Vediamo, ogni giorno si scioglie quel ghiacciaio, poi c'è le alluvioni, fa due gocce e ci sono le alluvioni, straripano i fiumi. E via. La siccità, questo è la siccità, no? Intere culture che rischiano di morire così, di abortire. Ma qui sono danni economici, ma non solo, sono danni umani, sono danni per le persone che lavorano. Maggiore diffusione di parassiti e agenti patogeni. Pensiamo a cosa ho voluto dire, devastare gli ambienti. No? Covid ne è l'ultima testimonianza. Maggiore diffusione di, ad esempio, prima mi riferisco al permafrost, che ovviamente se sciogliendosi libererà miliardi di tonnellate di gas CO2. Ma c'è anche un altro fatto, che lì sono intrappolati miliardi di batteri che risalgono a migliaia e migliaia di anni fa, questi che entrano in circolazione nell'aria e nell'acqua, non lo so, vedremo, ci sarà molto lavoro per gli scienziati e per i medici. Perdite della biodiversità dovuta ad una minore adattabilità e velocità di adattamento di flora e di fauna. Dopo adesso ultimamente ci troviamo di fronte al fatto che abbiamo portato in una zona del nostro nord degli orsi. Questi si sono acclimatati, poi poveretti, questi girano, e vedono uno che corre, vedono delle cose che non vanno, poi magari, no? Forse sarebbe bene trovare una soluzione affinché possano coesistere gli animali selvatici con le persone. E invece magari bisogna abbatterli, allora bisogna abbattere i cinghiali, bisogna abbattere i daini, bisogna abbattere gli orsi, bisogna abbattere su tutto quello che ci sta sulle palle a noi uomini, che siamo gli imperatori di questo pianeta, dobbiamo abbatterli, no? E via. Magari li releghiamo negli zoo, no? Così ai bambini, ah, guarda com'è bello l'orsacchiotto, oh, guarda qui la pantera, il leone. Poi dopo è inutile se andiamo nelle loro zone dove abitano, dove vivono, dove sopravvivono molte volte, e non possiamo lamentarci se questi si ribellano. Fatto questo sermone, noi adesso ci andiamo ad ascoltare i nostri ragazzi ancora. E l'inno dei ragazzi che lottano contro il cambiamento climatico o per trovare delle soluzioni, si chiama Do It Now, fallo subito, Sing for the Climate, cioè è la canzone del clima, diciamo, contro i cambiamenti climatici. La cosa interessante, dovremmo avere un minimo d'orgoglio, è perché la base musicale è quella di Bella Ciao.

Avete ascoltato Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Buon pomeriggio da Federica Chicalcaliandro. In questo secondo appuntamento di Art and Music sul canale ADMR Rock Web Radio cercheremo di tracciare la parabola e le intersezioni con la musica del più importante artista americano nello sviluppo della fotografia, Huey Smith. Nato a Wichita, Kansas nel 1918, Smith ebbe il primo incontro con la fotografia a 13 anni. Quando affascinato dal mondo dell'aviazione, la madre gli presta una macchina fotografica, invitandolo a visitare un vicino aeroporto locale per qualche scatto. La macchina fotografica diventa subito la sua passione e documenta le attività sportive e scolastiche. A 15 anni le sue foto vengono già pubblicate su Wichita Press, mentre il 25 luglio 1934 il New York Times pubblica una sua foto del fiume Arkansas, prosciugato e divenuto una lastra di fango, testimonianza degli eventi meteorologici estremi che stavano devastando il Midwest. Nel 1936 Huey Smith inizia gli studi universitari, che presto abbandona per trasferirsi a New York. Lavora per Newseek, dove diviene famoso per il suo perfezionismo, prestando successivamente la sua opera per la rivista Life e costruendo rapidamente un forte rapporto professionale con il loro direttore delle immagini, Wilson Hicks. A partire dal 1943, Smith diviene corrispondente di guerra per la Ziff Davis Publishing. Scatta foto in prima linea nel teatro del Pacifico della Seconda Guerra Mondiale, fino al 1945, quando viene ferito mentre documentava la battaglia di Okinawa. Nell'immediato dopoguerra, Smith diventa protagonista del giornalismo fotografico moderno. Realizza reportage fotografici di successo con una prospettiva umanistica e una forte coscienza sociale. Nel 1957, quando già è un nome di punta del giornalismo fotografico, avviene il suo primo incrocio col mondo musicale. Creed Taylor, produttore della Bethlehem Records, ingaggia Huey Smith per la foto di copertina del secondo titolo del Pat Moran Quartet.

L'interesse di Huey Smith per la musica, il jazz in particolare, è raggiunto al culmine dopo il suo trasferimento nella stessa strada di Manhattan. Nel loft ove abita e gli installa una rete di microfoni e scatta fotografie a ripetizione, registrando i musicisti che vi suonano: Zot Sims, Thelonious Monk, Roland Kirk e tanti altri. La notorietà raggiunta come fotografo documentarista era partita anni prima, quando tra il 1948 e il 1954 Smith aveva realizzato per la rivista Life una serie di reportage di successo che lo resero famoso in tutti gli Stati Uniti. Huey Smith fotografa il dottor Ernest Ceriani nella città di Grambling, Colorado. Per diverse settimane documenta il lavoro del medico impegnato in luoghi poco popolati e con difficili condizioni sociali e sanitarie. L'articolo Country Doctor viene descritto come il primo lungo racconto fotografico editoriale. Ciò che distingue la sua fotografia è il bianco e nero, sporco ed intenso, a volte estremo. Uno stile basato su forti contrasti tra luce e ombre che gli permette di creare immagini suggestive e coinvolgenti per lo spettatore. Alla fine del 1949 Smith fu inviato nel Regno Unito per documentare le elezioni politiche. Viaggia anche in lungo e largo attraverso l'Europa, ove fotografa diversi spaccati delle condizioni sociali più difficili e povere, delle classi operaie e contadine, come gli studi sui minatori del Galles del Sud e sui contadini delle aree rurali del Extremadura in Spagna. Durante la permanenza nel loft di Manhattan, Huey Smith incide oltre 1700 nastri a bobina e realizza quasi 40.000 foto, un immenso lavoro che lo accredita presso i musicisti, di cui era amico e confidente, e presso l'industria discografica, colpita dalla straordinaria sensibilità nel carpire gli aspetti più intimi e controversi dei protagonisti. Le sue foto sono molto richieste e Smith viene spesso ingaggiato dalle etichette discografiche per le campagne promozionali dei dischi e per contribuire alle copertine degli stessi, come nel 1965, in occasione della pubblicazione dell'album Monk, licenziato dalla Columbia Records.

i nastri registrati da Hugh G. Smith contengono lunghe jam dei musicisti presenti nel loft, ma anche rumori di strada, programmi radiofonici, telefonate, notiziari, dialoghi casuali tra musicisti, artisti, amici e soggi di Smith. Tutta questa documentazione è rimasta a lungo quasi inedita, conservata e catalogata presso il Centro Studi Documentali della Duke University e il Centro per la Fotografia Creativa dell'Università dell'Arizona. Il curatore del materiale, Sam Stevenson, ha passato anni a raccogliere ulteriore documentazione e informazioni su Hugh G. Smith, prima di pubblicare Jazz Love Project, libro recentemente ampliato e aggiornato. Durante tutti gli anni 50, la fama di apprezzato fotografo documentarista di Smith si consolida grazie anche all'impegno civile, che lo aveva portato a suggerire i lavori fotografici piuttosto che a prenderli in carico su commissione dalle testate giornalistiche. Nurse Midwife, uscito sulla rivista Life nel 51, è un profilo fotogiornalistico di Maud Cullen, ostetrica di colore attiva nella Carolina più rurale, che per settimana fu accompagnata da Smith nel suo lavoro estenuante, alzandosi all'alba e lavorando fino a tarda sera. A Man of Mercy è invece un reportage fotografico del 54 sul lavoro di Albert Schweitzer nella sua clinica di Lambaréné in Gabon, Africa occidentale. Le controversie legate alla manipolazione del layout finale di questo lavoro portarono Smith alle formali dimissioni dalla rivista Life. L'interazione fra l'arte fotografica di Hugh G. Smith e il mondo musicale ebbe un fortunato connubio nel 1968 con la band Pozzo Seco, in occasione della pubblicazione di Shade of Time, loro terzo album. I chiaroscuri di Il sentiero verso il giardino del paradiso, foto di copertina scattate ai figli quando Smith era convalescente per le ferite subite in guerra, ben rappresentano la nostalgia senza tempo e la quiete che pervade la musica del disco.

Nel 1970 Eugene Smith conosce Eileen Sprague, figlia di madre giapponese e padre americano. Eileen ha 31 anni meno di Smith. Accetta l'invito del fotografo a diventare suo assistente. Abbandona

tra il 1971 e il 1974, in questo villaggio città industriale di pescatori, documentano con un intenso reportage la malattia di Minamata. Durante la permanenza, Smith viene anche coinvolto in un duro scontro fra attivisti ecologisti e i membri del sindacato locale della Chisso, riportando gravi danni alla vista. Al ritorno in America viene pubblicato Minamata, un avvertimento per il mondo di Eugene Smith, L. Eileen Sprague, che contiene una delle opere più celebri del fotoreporter, Tomoko e la madre nel lido, ove una madre culla la figlia gravemente deforme in uno stabilimento balneare. Nel 1974 viene pubblicato dalla Columbia un box celebrativo di Charles Ives, primo compositore classico autenticamente nordamericano. La produzione di Ives è caratterizzata da uno spiccato gusto per la sperimentazione e la ricerca, che avrebbe influenzato anche Frank Zappa. Alieno da ogni sistematicità, Ives scelse di non essere un musicista professionista a favore di una maggiore libertà compositiva. Il booklet allegato al box contiene una documentazione fotografica, fra cui i crediti troviamo anche quelli di Smith.

Così si esprime Huggy Smith. Nel suo lavoro egli era ossessivo nel perseguire la propria visione e questo approccio è tanto più evidente nel progetto che documenta gli effetti mortali dell'inquinamento a Minamata, concepito da Smith come un vero e proprio avvertimento al mondo. Il fotografo americano ha sempre avuto un'attitudine giornalistica, mettendo se stesso e quindi lo spettatore al centro emotivo di ciò che vedeva. Huggy Smith venne descritto come un uomo dal carattere burbero, mentre se ne trascurava l'acuto senso dell'umorismo, la personalità giocosa che si intravede a volte nel lavoro fotografico, ove mostra non solo il dolore fisico e mentale dei soggetti fotografati, ma anche la loro determinazione, umanità e gioia. La grande passione per la documentazione fotografica non ha fermato a Smith neanche di fronte ai problemi fisici, accusati dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, aggravati dall'abuso di alcol e dalle altre gravi ferite subite durante i tafferulli in Giappone. Non riuscendo più neanche ad alzare il braccio per fotografare, egli usava il cavo di scatto della macchina fotografica con la bocca, continuando a regalare al pubblico immagini intense, emozionanti e dal forte impatto visivo. Con la sua tecnica dell'illuminazione selettiva, Smith accentua parti dell'immagine, come i visi o particolari oggetti, mentre il resto della scena restava in ombra. Nel 1981, i Really Red, una delle leggende del punk texano, rendono omaggio all'attivismo sociale e politico di Huggy Smith. Per stampare Ti insegno la paura, loro primo album, usano in copertina una foto emblematica del fotografo americano che mostra gli occhi minacciosi di due individui che si intravedono da una buca delle lettere. Spina dorsale dell'underground di Houston, i Really Red rischiarono non poco per la loro vita, avendo più volte sfidato il locale dipartimento di polizia, distintosi per una folle violenza dei metodi.

La fotografia di Hugh Smith va molto oltre la rappresentazione del soggetto. Egli vuole conferire una forza espressiva che innalzi la condizione umana a una dimensione rapsodica. Secondo Smith, il fotogiornalismo deve ancora avere una funzione etica e le foto devono sprigionare un sentimento di gioia, dolore o sgomento, altrimenti il loro valore intrinseco si riduce a semplici pezzi di carta. Proprio il sentimento caratterizza lo stile travolgente di Hugh Smith, una visione creativa che gli procura rapporti conflittuali con editori e riviste che riconoscono la sua genialità, ma richiedono anche foto nitide con meno contrasti, oltre a puntualità nelle consegne dei lavori. Smith, invece, pretende autonomia professionale nella scelta delle immagini da pubblicare, nella loro sequenza e impaginazione, oltre che nei tempi di realizzazione. È rimasto celebre il controverso incarico ricevuto per commemorare il bicentenario della città di Pittsburgh, 100 fotografie da scattare in 3 settimane. Il lavoro durò invece 3 anni, con oltre 20.000 scatti, rimanendo incompiuto, perché solo qualche centinaio di negativi furono sviluppati e pubblicati col fotografo ancora in vita. Il reportage si era trasformato per Hugh Smith in un progetto troppo ambizioso, volendo utilizzare Pittsburgh come esempio per raccontare le contraddizioni della vita americana, tra luci, ombre e promesse di felicità e progresso. Smith ritrae un'umanità solitaria e quasi sempre intenta a lavorare in stabilimenti in dimensione smisurata, alle prese con attrezzi, macchine, grasso e polvere, che copre ogni angolo di corpo lasciato scoperto. Questo sentimento straniante del sogno americano è stato interpretato a distanza di molti anni da Joe Henry, cantautore, chitarrista e produttore americano, che nel 2009 pubblica per l'etichetta Anti il disco Blood from Stars, l'album ispirato e lirico basato sulle diverse anime del blues con elementi di jazz e rock, ripercorre la dura storia della narrazione americana. In copertina appare una fotografia iconica di Hugh Smith, tratta dalla sterminata collezione su Pittsburgh.

Alla fine del soggiorno giapponese, Yuji Smith era tornato a New York. I suoi amici ed estimatori, allarmati dal peggioramento delle condizioni di salute, organizzano il suo ingresso nel corpo docente del Dipartimento d'Arte e del Dipartimento di Giornalismo presso l'Università dell'Arizona. Dopo il suo trasferimento a Tucson, Smith, pur continuando a insegnare e organizzare il suo sconfinato archivio, subisce un paio di ictus che nel 1978 lo portarono alla morte. Yuji Smith è stato una fonte di ispirazione e mentore per molti fotografi. La sua attenzione ai dettagli e alla composizione delle foto gli ha consentito di creare immagini di grande impatto. Durante la sua vita, relativamente breve e spesso dolorosa, ha creato almeno 50 immagini così potenti che hanno alterato la percezione della storia del XX secolo. Smith ha raccontato i suoi tempi con rigore, interpretando per immagini i disagi della società americana, la povertà, la segregazione razziale e la malattia mentale, la lotta per i diritti umani e la tutela dell'ambiente. Ha affrontato il lavoro come un atto di giustizia sociale. Ha cercato di dare voce a chi non aveva la possibilità di farlo, con un impatto rilevante sul fotogiornalismo e la fotografia documentaria. Con la sua attività, Yuji Smith ha influenzato molte generazioni di fotografi, anche attraverso il lavoro di docente, organizzando workshop, seminari per giovani fotografi, ma anche fotografi professionisti. Gli archivi di Smith sono conservati presso il Centro di Fotografia Creativa di Tucson e la sua eredità si rinnova attraverso una fondazione che porta il suo nome e promuove la fotografia umanistica attraverso premi per quei fotografi che si sono distinti nel settore. Anche per oggi è tutto. Federica Calcagliandro vi lascia una buona serata dal canale ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità Corsare.

Ed era il bellissimo brano della celebre band blues rock africano del Mali, ovvero dei Tammy Crest, titolo del brano Tintarin, con in veste di special guest la celebre cantante e attrice marocchina Indy Zara, estratto dal loro album del 2020 a firma della Glitter Beat, titolo dell'album Tammy Tate, che significa speranza per un cambiamento positivo. I Tammy Crest sono stati anche inseriti nella bellissima colonna sonora del straordinario ed emozionante film del 2023, ovvero Io Capitano, di Matteo Garrone. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate alla 40ª puntata di Stazione Utopia, della voce e microfono di Barbara Guerra, curatrice e ideatrice di questo programma. Sono in compagnia e ci tengo subito a ringraziare Enrico Simoncelli alla console, e un profondo ringraziamento inoltre all'etichetta discografica e casa editrice, ovvero Good Felax, per le sue bellissime novità discografiche di musica alternativa e indipendente. Iniziamo ora senza indugio, ricordandovi che ascolteremo un viaggio sonoro di musica di vario genere e latitudine. Si partirà andando in America, ascoltando una leggenda del blues, poi in Inghilterra, in Belgio, e per concludere il finire il viaggio si ritornerà negli Stati Uniti.

ed era la leggenda del blues americano, ovvero Bobby Rush. Titolo del brano You're Gonna Need a Man Like Me, estratto dal suo ultimo album dal titolo Oh Me Love For You, pubblicato quest'estate a firma della sua Deep Rush e con la TT Tigers. Bobby Rush è una star del blues americano, ha registrato dischi per quasi 70 anni ed ha all'attivo più di 400 registrazioni. Oltre ad aver pubblicato ben 27 album in studio a suo nome, vincitore di premi Grammy, ed è stato raccontato egregiamente nella docu-serie The Blues di Martin Scorsese. Andiamo avanti ora spostandoci a New York, esattamente nel quartiere di Brooklyn, con una giovane artista sperimentale polistrumentalista, ossia Contagia Chic, alias Rain. È uscito il suo terzo album dal titolo I Kill Your Dog per la Mexican Summer. È composto da 16 brani. Rain è anche uno dei nomi di punta del movimento indipendente americano, capace di coniugare gusto per il pop, sperimentazione elettronica, produzione innovativa e musica sognante. Ascoltiamo la strada del suo nuovo album dal titolo 5 to 8 Hours a Day.

Ora proseguiamo invece con un noto e giovane cantautore statunitense, nato in Texas e ora residente in California a Los Angeles, ovvero Devendra Banhart, che oltre alla carriera da solista ormai ventennale è anche membro del gruppo musicale Vetiver. A settembre è uscito il suo nuovo disco, il 12esimo, e il primo con la Mexican Summer, intitolato Fly Wig. Composto da 10 tracce, è stato prodotto e collaborato all'album la bravissima artista gallese Kate Le Bon. Noi ascolteremo il brano dal titolo Twin, Devendra Banhart. Sentiamo.

Proseguiamo ora rimanendo in America con un trio disco soul, ovvero le Sei Shishi. Oltre al trio vocale, sono coadiuvate da una band di 5 musicisti. Hanno pubblicato il loro secondo nuovo album dal titolo Silver, composto da 16 tracce a firma della Karma Chief e Colomium Record. La band si ispira all'universo disco soul, evocando nostalgia per l'era dello studio 54, e infondono grinta e influenze globali per creare un suono e un'energia che sono interamente loro. Noi ascolteremo la terza traccia dal titolo Astral Plane, le Sei Shishi. Sentiamo.

Andiamo avanti ora con un cantautore polistrumentista americano più importante della sua generazione. È nato nel 1975 a Detroit, nel Michigan, ovvero Sufjan Stevens.

questo punto rimaniamo ancora in America con una formazione rock del New Jersey di quattro elementi, ovvero The Gaslight Anthem. Il loro nuovo album si intitola History Books, è il sesto e primo in 9 anni per la TT Tiger. Contiene 10 brani e la title track ha partecipato un amico di lunga data della band, ovvero Bruce Springsteen. Inoltre hanno lavorato con l'acclamato produttore Peter Cates, produttore del National, Interpol. Il cantante e chitarrista Brian Fallow commenta queste parole: quando una band raggiunge un qualsiasi livello di successo o popolarità, è un dono. È davvero un miracolo poter fare la tua arte per vivere. Ora ascolteremo il brano dal titolo Autumn, The Gaslight Anthem. Sentiamo.

Ora proseguiamo invece andando in viaggio, spostandoci e cambiando geografia, cambiando latitudine e sonorità, andando in Inghilterra con i Public Image Limit di John Lydon, ex leader dei celebri Sex Pistols. I Peel sono una band unica di grande successo, con un curriculum che vanta singoli album nelle classifiche inglesi e internazionali. Il nuovo album, l'11° della loro carriera, uscito quest'estate in agosto, ed è figlio di una lunga gestazione iniziata nel 2018 durante il 40° anniversario della band. Il nuovo album si intitola End of World e contiene 13 tracce a firma dell'etichetta Peel Official e Cargo UK. Il brano che ascolteremo si intitola Kill Choose, i Public Image Limited. Sentiamo.

andiamo avanti ora cambiando di nuovo genere di sonorità con un trio sperimentale inglese Cosmopolita con sede a Londra, ovvero i Vanish Twin. Inizialmente formati dalla cantante e polistrumentista belga Katie Lucas nel 2015, in seguito a una serie di cambi di formazione, i Vanish Twin sono ora il solido collettivo londinese formato con la batterista Valentina Magaletti e il bassista giapponese Susumu Mukai. La band ha affinato un sound ipnotico e minimale influenzato da cosmic music, post-punk e pop psichedelico. Afternoon X è il loro quarto album ed è composto da 8 brani. Pubblicato con la Fire Record, ascolteremo la title track che dà il titolo all'album, i Vanish Twin. Ascoltiamo.

con una cantautrice italiana nata in provincia di Milano ma residente tra Berlino in Germania e Ghent in Belgio. Ed è anche per questo che scrive i suoi pezzi in inglese, ovvero Marta Del Grandi. Il suo nuovo lavoro si intitola Selva ed è composto da 10 brani, pubblicato per la Fire Record. Selva è il suo secondo album, una raffinata sweet pop che scorre fluido, unendo complessità emotiva e arrangiamenti brillanti con un finale fantascientifico. Registrato con un quartetto di musicisti che collaborano attivamente con lei ormai nel 2015, ascolteremo l'estratto numero 4 dal titolo Snapdragon, Marta Del Grandi.

Park. Andiamo avanti ora ricordandovi anche che siamo al penultimo ascolto, ci spostiamo geograficamente facendo un bel viaggio, arriviamo in Norvegia, precisamente su una piccola isola di 8.000 abitanti, ovvero ad Andsel, nell'estremo nord della Norvegia. Qui è stato anche il rifugio del multistrumentista statunitense Zach Condon, alias Beirut. Classe 1986, nato e cresciuto in New Mexico, ora residente in Germania, a Berlino, si era recato sull'isola norvegese durante un periodo difficile e di introspezione. E qui è nato anche il sesto album. Condon ha lavorato da solo a questo nuovo disco, scritto, suonato, registrato, senza coinvolgere gli altri musicisti che compongono la band. Il disco è composto da 12 brani pubblicati per la Pompei Record, etichetta creata da lui nel 2009. Negli anni, tramite i Beirut, Zach ha spesso reso omaggio ai luoghi visitati e in cui ha registrato musica, come per gli ottoni balcanici dell'esordio, Gulag Orchestra, o l'italiana Gallipoli, nel 2019. Azel rappresenta il rinnovato inizio di una carriera che continua ad abbracciare territori inesplorati. Ascolteremo il brano, una ballata avvolgente, dal titolo So Many Plans.

questo punto siamo arrivati alla fine di questo variegato viaggio sonoro e ritorniamo di nuovo per concludere il viaggio in America con l'ascolto dell'ultimo brano estratto dal nuovo disco della cantautrice inglese Nata Leeds, trasferita in California a Los Angeles, ovvero Corinne Bailey. Diventata famosa con i suoi album di debutto omonimo, arrivando al numero uno nelle classifiche del Regno Unito. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 4 album in studio che sono stati acclamati dalla critica. Ha vinto 2 Grammy Award, ha collaborato con una vasta gamma di artisti, ne cito solo un paio: Paul Weller, Stevie Wonder, Paul McCartney e molti altri. Il suo nuovo disco si intitola Black Rainbows, a firma delle etichette Black Rainbow Music e TT Tiger. Noi ascolteremo il brano dal titolo A Spell and Prayer. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata attraverso il podcast dal sito radiotalpa.it e attraverso la piattaforma di Miss Cloud a Stazione Utopia. Ringrazio ancora Enrico Simoncelli per la parte tecnica alla console e ringrazio ancora per la collaborazione, per le bellissime novità discografiche dell'universo di musica indipendente e alternativa, ovvero la Good Felix. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutte coloro che sono state in ascolto, vi mando un abbraccio e se vi va, alla prossima!

0: Teletubbies.
1: Music engine.

0: Music Enjoy. Accomodati, sei sul palcoscenico della grande musica di tutti i tempi con BB DJ.
1: Hi out there, it's me Steve. Have you seen Blue, my puppy?

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: the time.
1: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.